guarda le fiamme che si alzano, guarda i palazzi che crollano, tutte le madri che piangono, come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più, resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli, sento il lamento dei vicoli.

fiumi che ingoiano gli argini, le cattedrali che implodono.

sangue dal naso dei martiri, vino che affoga i ricoveri.

fuori tutto scorre. La vita sembra semplice se resti sulle cose.

dopo un mese trascorso in clinica. Una mattina si tirò giù dal letto e sotto i piedi, invece delle piastrelle del pavimento, trovò la sabbia dell'oceano. Abituò la vista alla luce accecante e prese a camminare lungo la riva, non come un naufrago oppresso dai ricordi, né come un turista, ma come un soldato senza il conforto di un'epopea da condividere e nessun altro intorno con la sua stessa divisa.

vagò per giorni sotto il sole cocente, raccolse conchiglie lampeggianti, credendo ogni volta di avere trovato la più bella. Questo lo portò a elaborare amare considerazioni sulla condizione umana e su certi suoi occhi.

0: mai aprile, con la convinzione che la vita potesse essere tranquillamente racchiusa in un banale quadretto balneare.
1: Nova Radio.

Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popperin con un netto 6-2-6-3. Rischia, ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto quasi 19 anni fa. Andrea Sempio, accusato dell'omicidio volontario aggravato di Chiara Poggi. Facciamo il punto con Davide Camera.
2: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della Procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
1: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi nello stretto. Teheran accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce anche di azioni ostili da parte degli Emirati Arabi, sempre nello stretto di Hormuz. Le autorità non hanno confermato che si sia trattato di un attacco, ma se così fosse, gli Emirati avvertono ne pagheranno il prezzo. In futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Sul fronte negoziale era attesa a ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti con la mediazione pakistana. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Su tutt'altro fronte c'è il nuovo ultimatum del presidente americano all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione all'accordo commerciale dell'anno scorso entro il 4 luglio, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Il boss del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Siamo concordi sul fatto che l'Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari, il commento della Presidente della Commissione Europea. Le parti mantengono inoltre il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Intanto ieri in Vaticano Marco Rubio è stato ricevuto da Papa Leone XIV, mentre questa mattina incontra Palazzo Chigi la Premier Meloni. La 2 giorni di visita a Roma del segretario di Stato americano per ricucire i rapporti con la Santa Sede e riallineare anche quelli con il governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'incontro tra Meloni e Rubio questa mattina a Palazzo Chigi chiude la visita di 2 giorni a Roma del segretario di Stato americano. In agenda anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I primi colloqui dopo l'attacco di Trump alla premier Meloni, accusata di mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo, la bordata del tycoon. Ma il vertice di oggi, chiarisce il vice Tajani, non sarà incentrato sulla critica di Trump ma sulle relazioni transatlantiche. La visita di Rubio arriva dopo settimane infiammate anche dai ripetuti attacchi di Trump a Papa Leone, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché, secondo il capo della Casa Bianca, favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Ieri l'udienza in Vaticano, nell'incontro con il Papa, poi con il Cardinal Parolin, è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Il focus Medio Oriente, Iran, Libano, Cuba, prima lo scambio dei regali. Prevost ha ricevuto un piccolo pallone da football in cristallo, il pontefice ha donato invece una penna di legno d'ulivo, la pianta della pace.
1: Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese. Se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
4: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patito all'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata, il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare delle attività dell'appartamento. Siamo arrivati alla fine della rassegna entopica che si chiude con Le Gabriel, uno spettacolo di e con delle camerate e Laura Castellucci che sono qui appunto in studio con noi, venute a trovarci.
3: Ciao Martina, sì.
2: E con loro c'è anche Benedetta Bronzini, che riaccogliamo veramente volentieri, che fondamentalmente ci aiuta in queste interviste perché è la curatrice di Entopica e fra l'altro conduce anche questi talk che fanno parte della rassegna. La rassegna giunge alla fine, parliamo prima delle Gabriel, di cosa ci dobbiamo aspettare. Uno spettacolo di cui avevamo già parlato un anno fa precisamente, andava in scena in questo fine settimana di un anno fa, quindi a un anno di distanza torniamo a parlare delle Gabriel. Che cos'è? Lascio la parola a Benedetta se vuole introdurci in qualche modo questo appuntamento e poi a Adele e Laura.
4: Ciao Martina. Bene, allora noi intanto vi aspettiamo per festeggiare questo venerdì e sabato alle 21 a inizio Le Gabriel. Come sempre si può arrivare da prima, fare un aperitivo all'appartamento e poi sarà bello festeggiare insieme questa fine della stagione pilota su due giorni. Allora, che cos'è Le Gabriel? Io sono molto curiosa di lasciare la parola a queste due ragazze, anche perché Laura Castellucci oggi parlerà. È stata dietro le quinte qui con noi per gli altri appuntamenti e quindi ecco, vi dico intanto che anche questo è uno spettacolo nato all'appartamento due anni fa e vorrei sapere come si sono incontrate Adele e Laura, come è nato, diciamo, quali sono le componenti di ognuna di loro nella performance. Ecco.
3: Sì, allora, ciao Benedetta, praticamente io e Adele, io sono Laura, e Adele ci siamo incontrati durante un corso a Piacenza di formazione in teatro d'animazione, in teatro di figura, che si chiama Animateria, e durante questo percorso di formazione, diciamo, durante un laboratorio di improvvisazione con dei burattini proprio, è venuta fuori, diciamo, quasi subito questa drammaturgia, diciamo, molto spontanea tra di noi, e quindi è nata in questo contesto, ma poi si è sviluppata successivamente nell'anno a seguire, diciamo, debuttando sostanzialmente al festival Arrivano dal Mare di Ravenna nel 24. Poi, e come diceva Benedetta, sì, l'abbiamo preparato poi tutta la fase appunto per concludere completamente lo spettacolo, che ha una durata appunto di 45 minuti, all'appartamento con delle residenze. Più che altro abbiamo oltre a creare lo spettacolo anche costruito, ora ci dirà meglio anche Adele, tutto, cioè la baracca, l'impianto luci, cioè è uno spettacolo che è assolutamente indipendente da vari punti di vista, anche tecnici, e quindi insomma c'è stato bisogno anche di uno spazio così trasversale con l'appartamento, che si occupa anche di corsi d'artigianato, quindi abbiamo avuto la possibilità di costruire anche la baracca e oltre a fare insomma il lavoro drammaturgico sul lavoro delle Gabriel. Passo la parola ad Adele.
5: E la cosa interessante è che abbiamo proprio mescolato i nostri due campi d'azione, le nostre due competenze principali, Laura sulla parte dell'arte visiva e io più sulla parte attoriale, e insieme abbiamo proprio scritto questa drammaturgia originale finale, che è una storia tragicomica grottesca che attraversa questi due personaggi chiamati entrambe Gabriele, che sono chiuse nella loro routine quotidiana all'interno della loro casa, e attraverso delle incursioni della morte che entra in questa storia camuffata sempre con vesti diverse, questi due personaggi verranno portati attraverso un percorso di riscoperta della loro identità attraverso l'attraversamento proprio di vari livelli, sia all'interno della baracca che all'interno del loro percorso di trasformazione poi finale.
3: Esatto, perché Le Gabrielle è proprio uno spettacolo di Burattini contemporaneo che inserisce vari linguaggi, più che altro lavora su una drammaturgia originale, appunto, che lavora sul contrasto, quindi ci sono momenti filosofici, momenti molto comici, momenti grotteschi, e è proprio, diciamo, Le Gabrielle, che sono queste due entità, vengono sbalzate continuamente dentro questa drammaturgia di botta e risposta continua, incalzante. E diciamo, però il concetto di questo spettacolo sostanzialmente è il confine sfumato e continuo, insomma, tra la vita e la morte, tra la fine e l'inizio, sostanzialmente. Quindi loro due sono in questo limbo continuamente risucchiate all'interno di questo limbo, insomma, in cui, insomma, spesso tutti noi ci troviamo.
2: Ecco, chiedo a Adele di usare uno degli altri due microfoni, okay, perché c'è un problema su quello, scusatemi, anche se ti abbiamo
5: infatti
2: sentito.
5: In una delle varie incursioni filosofiche, per riprendere un po' quello che diceva Laura, noi proprio abbiamo citato Eliot nella frase dei quattro quartetti: la fine è l'inizio e nell'inizio c'è la fine, quindi tutta questa questione molto, diciamo, liminale tra la vita e la morte, e anche diverse citazioni, come per esempio al film Il Settimo Sigillo di Bergman, senza fare spoiler, però insomma chi vedrà scoprirà.
2: Ecco, è cambiato questo spettacolo nel corso del tempo? Cioè, ormai l'avete creato qualche anno fa, l'anno scorso parlavamo che è andato in scena, com'è adesso?
3: Allora, sostanzialmente non è cambiato moltissimo, perché era già cambiato precedentemente, cioè c'è stato un lungo lavoro prima di arrivare alla composizione finale, quindi è molto, come dire, sedimentato e fitto, quindi non dico che è quasi intoccabile, perché sennò poi crolla una sorta di castello, ma è tutto molto incastrato, le battute sono super incastrate, i movimenti, e poi è uno spettacolo anche molto tecnico,
4: molto
3: perché
4: ritmico. Sì. Meraviglioso.
5: Diciamo che la cosa su cui abbiamo perfezionato tutto l'impianto scenico è più che altro l'animazione, quindi abbiamo lavorato ulteriormente sull'animazione, sulla qualità di movimento di queste due creature, certo, sulla qualità delle luci, come entrano in scena, quindi più che altro, più che sulla drammaturgia, abbiamo lavorato molto nel rapporto tra loro due e nel come queste due creature si animano e interagiscono tra di loro.
3: Esatto, nella resa del movimento di questi due burattini, perché appunto, ripeto, in scena ci sono Le Gabrielle, che sono due burattini, e la morte, che è un burattino. Basta, queste sono le persone, vedi, ormai siamo a questo livello.
2: Queste la personificazione dei burattini.
3: Questi sono i protagonisti, diciamo.
4: E proprio per questo, scusa se ti interrompo, certo, siamo molto contente di finire con una performance ancora diversa rispetto alle precedenti, cioè offrire un'ulteriore chiave di lettura delle possibilità del teatro di figura, perché uno spettacolo di Burattini così ancora non l'avevamo portato.
2: Esatto, c'erano state poi delle dimensioni ibride, diciamo così, sì, tra il burattino e la sì, parte attoriale, però ancora questo non c'era stato. Io vi chiedo appunto anche un bilancio su questa prima edizione di Entopica. Voi avevate le idee chiare all'inizio, c'è stato tanto entusiasmo da parte degli ospiti che anche sono passati dai nostri microfoni, soprattutto per questo spazio unico, no? Quindi completamente buio, nero, il nero totale, che ha dato tanta possibilità espressiva, mi sembra,
3: esatto,
2: agli artisti che sono passati da voi. Come è andata anche dal punto di vista del pubblico? Cosa volete tenere, cosa cambiare magari per una prossima edizione?
3: Mi piacerebbe fare un piccolo intervento, appunto ringraziando Benedetta per questo primo, insomma, per questa prima collaborazione quest'anno tra appunto l'appartamento Entopica e Benedetta, appunto, che ha curato appunto la parte di curatela, di talk, anche che sono stati fondamentali le interviste alla fine degli spettacoli, che siamo felicissimi di aver fatto, perché hanno dato veramente, anche il pubblico l'ha detto, un livello diverso a tutto il progetto. Detto questo, il bilancio è buonissimo, perché lo spazio è piaciuto molto, perché è uno spazio piuttosto particolare, che ha delle qualità particolari, perché appunto è, come dicevi te Martina, completamente buio, quindi in realtà abbiamo, ecco, un bilancio che è uno spazio adatto a una dimensione invernale, nel senso che a un certo punto, per esempio già ora che è maggio,
2: ma si sa, maggio è un luogo, cioè,
3: diciamo, è un luogo proprio di ritiro, di raccoglimento e di ritiro, è la sua specifica proprio. E sono passate insomma, varie compagnie, siamo felici di tutte le varie collaborazioni che abbiamo fatto. L'anno prossimo abbiamo intenzione di continuare su questa strada, magari invitando anche artisti internazionali, qualche compagnia magari dal Belgio, dalla Francia, che comunque fanno ricerca in questo ambito del teatro visivo performativo, ma anche proprio diciamo artisti del territorio invitati per fare delle residenze proprio per creare delle cose ex novo, quindi sì, portare spettacoli già pronti internazionali, ma anche il discorso proprio di creazione nel luogo è una cosa che ci interessa tantissimo, per poi apertura al pubblico, perché poi è un seme che poi può nascere e andare e viaggiare, insomma, dove deve viaggiare. E poi bello, è stato bello riaprire l'appartamento, il bar, la socialità, insomma, tutta la situazione, che è sempre, insomma, di grande accoglienza, di grande insomma, calore, devo dire. Quindi ringrazio tutto il pubblico, ringrazio Benedetta, ringrazio Adele, ringrazio tutti quelli che, insomma, sono passati e ci hanno aiutato. E quindi vi invito sostanzialmente questo weekend, ora passo la parola a Benedetta, a vedere le Gabriele, perché insomma sono imperdibili,
5: e a festeggiare con noi quest'ultima serata.
4: Esatto. Sì, confermo, vi aspettiamo, sono, ecco, sugli imperdibili confermo, l'ho già visto due volte e confermo che sono veramente imperdibili, e devo dire che anch'io voglio esprimere tutta la mia gratitudine a Laura per avermi coinvolto, ad Adele per altrettanta accoglienza e partecipazione vivissima alla grande passione in questo progetto, a tutto il pubblico che ha partecipato, e anche, ecco, come spunto che mi porto dietro per l'anno prossimo è proprio, come diceva Laura, l'entità, diciamo, di questo spazio, nuovo spazio teatrale dell'appartamento, come fucina creativa, perché questa prima stagione pilota ha dato anche tantissimi spunti, a partire da spunti per l'anno prossimo, ma proprio mette voglia di fare, mette voglia di creare, di essere stimolati in nuove direzioni. Anche le letture animate, ad esempio, sono, insomma, sono un'altra direzione che sta da sviluppare, e quindi davvero questo aspetto di punto di incontro sia umano che artistico e fucina creativa. Queste sono le due parole e concetti che ci portiamo l'anno prossimo.
3: Grazie. Noi.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Cittadini e studenti fanno squadra a Firenze per il recupero di 30.000 volumi ancora inaccessibili a 60 anni dall'alluvione del 1966 che sconvolse la città. L'iniziativa è della Biblioteca Nazionale Centrale che ha organizzato il progetto insieme al Liceo Classico Michelangelo, il Comune di Firenze e la Biblioteca Nova Isolotto. L'obiettivo è identificare e ricollocare le miscellane, ovvero opuscoli, alcuni molto rari, che l'alluvione ha privato della loro segnatura, rendendole di fatto invisibili ai cataloghi. Il programma è biennale e il cuore del progetto risiede nella cooperazione, richiamando lo spirito degli angeli del fango. Noi abbiamo parlato, per raccontare che cosa significa questo progetto, con la direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Elisabetta Sciarra.
3: Restituiamo materiale bibliografico danneggiato dall'alluvione e ancora finora non disponibile per l'utenza e per il pubblico, con un progetto di comunità destinato alle scuole, destinato agli studiosi dell'università e destinato anche alla comunità dei cittadini, in particolare in collaborazione con un liceo di Firenze, ma si potrebbe allargare il Liceo Classico Michelangelo, con il Comune di Firenze, in particolare con la Biblioteca Nova dell'Isolotto, il quartiere 4, e con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e l'Associazione Italiana Manoscritti Datati, con una summer school destinata a giovani studiosi. L'alluvione è una ferita che rimarrà nella Biblioteca Nazionale, bisogna farci conti come un fatto storico, ma possiamo comunque, anche se il materiale bibliografico da restaurare è ancora tantissimo, possiamo comunque consentirne la consultazione, purché sia possibile individuarlo e riconoscerlo. Una delle attività previste, in particolare quella sulla miscellane, non è il restauro, ma il riconoscimento e la catalogazione, che è la chiave per consentirne la consultazione.
4: Miscellane cosa significa?
3: Miscellane sono gli opuscoli, sono dei piccoli opuscoli che furono particolarmente danneggiati dall'alluvione, materiale molto raro e di pregio, che spesso è posseduto solo dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che lo ha ricevuto in genere per ragioni di deposito legale. E quindi è materiale che apparentemente sembra un materiale di scarsa importanza, ma in realtà è rarissimo e appena viene catalogato, subito viene consultato. Quindi vuol dire che questo materiale raro è un materiale estremamente ricercato. E di questo materiale si è perso il contatto con il catalogo, la collocazione di queste miscellane, per cui l'importante è riconoscerle prima che restaurarle, sapere come accedervi.
5: Ha citato il Liceo Michelangelo, ma nel corso di quest'anno altri istituti scolastici verranno coinvolti?
3: Ovviamente potranno essere coinvolti se lo vorranno. È capitato con il Liceo Michelangelo, grazie.
5: Quindi è aperto, diciamo,
3: certo,
5: a chi vuole
3: certamente
5: aderire. Ecco.
3: Certamente, grazie. Anzi, il progetto di comunità è proprio questo, il motivo per cui lo presentiamo è proprio questo, e cioè che si possa aprire ad altre comunità.
2: E sentiamo su questo anche le parole dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
6: L'idea è quella di ripercorrere il fatto che il patrimonio culturale è un patrimonio civile, è un patrimonio di tutta la città. È molto bello che una biblioteca comunale, la Biblioteca dell'Isolotto, collabori insieme a un liceo, il Liceo Michelangelo, alla Biblioteca Nazionale, che è un elemento fondante di questa città, nel recupero di queste 28.000 miscellane. Perciò un lavoro che è fatto di ricerca intellettuale, ma anche di lavoro, di volontariato e di cittadinanza. Alla fine la cultura diventa cittadinanza e questo è un valore fondamentale per tutti. La cosa interessante è stato il fatto che c'è stato, a partire da una conferenza, l'interesse di alcuni utenti della Biblioteca Nova che sono diventati volontari. Credo che questo possa essere l'inizio di un allargamento di questo discorso. L'importante è il collegamento della Biblioteca Nazionale col territorio della città e con la biblioteca comunale.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 all'Ex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassi, Nail, Secure Cave organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriel che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Los Enfants Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20.30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ set. Al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30 narrazioni femministe, racconti, esperienze, saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30 weekend Dada, pomeriggi a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Parc delle Cascine per Mixité Live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. 3 decessi tra gli 8 casi segnalati per il focolaio di antivirus venuto alla luce nella nave da crociera MV Ondius, che ora è in viaggio verso Tenerife con 150 persone a bordo. A fare il punto sull'allarme contagio è l'OMS, che rassicura: non è come il Covid. Intanto però le autorità spagnole hanno attivato la protezione sanitaria per gestire, anche con personale OMS, lo sbarco e rimpatrio dei circa 150 crocieristi previsto per domani. Già evacuati 3 pazienti, tra questi il medico olandese della nave, definito inizialmente in gravi condizioni. Il virus probabilmente è partito da Ushuaia, nella Terra del Fuoco, dove avrebbe fatto il salto di specie. Degli 8 casi monitorati, 3 sono a bordo della nave Oceanwide Expeditions. Intanto si tracciano i contatti dei 29 passeggeri della Ondius, sbarcati in anticipo lo scorso 24 aprile a Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta, fatta scendere da un volo KLM in partenza da Johannesburg, una hostess entrata in contatto con lei e ricoverata ad Amsterdam con sintomi lievi. In isolamento invece una cittadina francese contagiata dalla stessa paziente sul volo tra Sant'Elena e Johannesburg. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma. Rischia ma passa il turno Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean-Jean per 6-7, 6-2, 6-4. Oggi Sinner si allenerà al Foro Italico con Cobolli alla vigilia dei rispettivi match di domani contro l'austriaco Hofner e il francese Atman. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community
5: Radio. Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti, 9:06 minuti, inauguriamo la nostra diretta di oggi. Prima di dare uno sguardo alle notizie del giorno, un focus dedicato al meteo con il LAMMA. Giulio Betti, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti dalle ascoltatrici.
0: Cosa ci aspetta per questa giornata? In teoria bel tempo.
7: Sì, no, diciamo che per oggi anche in pratica, diciamo, il bel tempo, quantomeno nell'area di Firenze, va detto che oggi ci saranno delle nuvole medio-alte, qualche annuvolamento un pochino più consistente, ma in generale la giornata è buona, con temperature in rialzo, valori fino a 23-24 gradi in città, quindi per quanto riguarda la nostra zona oggi niente da segnalare. Eventualmente qualche rovescio potrà interessare i lievi occidentali, quindi di nord-ovest, metallifera amiata, ma come detto la differenza non è interessata. Domani invece sole al mattino, qualche velatura, qualche nube alta in transito nel pomeriggio, quindi sarà un sabato stabile, quindi io farei, come si dice, un all-in sul sabato, perché domenica invece è previsto un peggioramento. Domani le temperature raggiungeranno i 26-27 gradi, quindi oltre ad essere stabile sarà anche una giornata dal sapore quasi estivo, mentre domenica è atteso il transito di una perturbazione che porterà nubi e piogge sparse, soprattutto in mattinata.
0: Ecco, appunto, domenica sarà anche una giornata più fredda, giusto?
7: Sì, domenica diciamo che sarà molto mite domani, anzi quasi calda, 26-27 gradi come detto nel pomeriggio, mentre domenica per via della copertura nuvolosa e delle nuvole e delle piogge le temperature difficilmente supereranno i 19-20 gradi, quindi non freddo ovviamente, ma più fresco rispetto a sabato.
0: Grazie mille a Giulio Betti dell'AMMA, ci aggiorneremo poi lunedì. Grazie mille e buon lavoro.
7: Altrettanto.
0: Continuiamo quindi con ovviamente la diretta di oggi, dando uno sguardo ai quotidiani in edicola quest'oggi, ai titoli di apertura. I temi sono diversi, si parla innanzitutto di cronaca con l'apertura della Nazione di Firenze e un caso tragico, schianto in moto, muore a 27 anni, la tragedia a Calenzano, il centauro si è scontrato con un'auto che procedeva nella direzione opposta, la vittima è Andrea Piccardi, indagine in corso, il terzo incidente fatale sulla stessa strada luglio. Questo è il caso di cronaca. L'altro titolo della Nazione invece, la foto notizia, riguarda una questione che poi viene trattata da tutti i quotidiani in edicola quest'oggi, perché si tratta dei lavori che interesseranno la rete idrica fiorentina per diverse giornate e che comporteranno una serie anche di disagi. Il maxi intervento, 3 giorni di lavori per il raddoppio dell'autostrada dell'acqua, possibili disagi per 170.000 utenze. La mappa della zona a rischio la troviamo poi nelle pagine interne della Nazione e la questione viene trattata anche dal Corriere Fiorentino, acqua a singhiozzo per 170.000 utenze dal 15 al 17 di maggio, di servizi per lavori sulla rete con appunto poi l'articolo dedicato che continua nelle pagine interne a Firenze. Potrebbe mancare un giorno e due notti con i rubinetti a singhiozzo dalla notte appunto di venerdì 15 e sabato 16 fino a domenica 17 di servizi all'acquedotto che riguarderanno Firenze, zona rossa, quindi con più alta probabilità di interruzione del servizio, La Piana e anche Prato. Il disagio, spiega il Corriere, è causato dai lavori per collegare alla rete la nuova conduttura che da Lungarno Pecori Giraldi arriva al ponte da Verrazzano. Questo è quanto. E poi si parla anche di politica e lo faremo anche noi più tardi con un sondaggio che riguarda 3 importanti capoluoghi di provincia toscani, ovvero il voto nei comuni di Prato, Pistoia e Arezzo, dove il campo largo, il centro-sinistra, sembrerebbe avanti. Sarebbe un dato importante, ricordo si vota a fine maggio, fra qualche settimana siamo veramente alle porte coi sassi, come si suol dire. Di questo parleremo più tardi con un approfondimento dedicato. Non può mancare sulle pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi anche la notizia dell'aggressione ieri al sindacalista dei Sudcobas, Arturo Gambassi, un presidio davanti a una fabbrica in via Galcianese a Prato, la stamperia Mix, che si è trasformata nel teatro di un'aggressione. Come sappiamo non è la prima volta, noi spesso ne abbiamo parlato anche qua in diretta, ma spesso ne hanno parlato soprattutto i rappresentanti del sindacato Sudcobas, che da anni portano avanti il loro lavoro nel distretto tessile pratese, ma non soltanto, nella Piana fiorentina, per far emergere il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori spesso migranti e che proprio per questo finiscono a volte malmenati. Prato, calci e pugni al sindacato, esponente del Sudcobas spestato duramente durante uno sciopero per gli stipendi non pagati da mesi, l'aggressione del titolare cinese, il video e il corteo di solidarietà in strada, anche il segretario CGIL, la condanna è bipartisan ed è arrivata appunto da tutti i poli, condanne da parte dei rappresentanti della politica, da parte dei rappresentanti dei sindacati confederali per questo ennesimo atto di violenza. Il sindacalista aggredito è Arturo Gambassi, che sentiremo tra poco proprio qua sulle frequenze di Nova Radio per capire che cosa è successo e per raccontare anche come mai si viene aggrediti per semplicemente stare a fianco dei lavoratori e come mai succede questo soprattutto in questo distretto tessile pratese. E poi ancora si parla sulle pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi del garante della privacy, scusatemi, della garante dei minori che deve essere nominato dal Consiglio regionale, garante infanzia, Scaramelli, Trovato e Pistacchi in lizza, diventa una corsa a tre, questa che ha creato malcontento nelle associazioni che si occupano di tutelare l'infanzia, malcontento nella politica, una certa parte di politica che voleva Scaramelli come nominato per questo ruolo, e adesso ci sono tre candidati, garante colpo di scena, i candidati ora sono tre, in aula sarà voto segreto, Fratelli d'Italia propone il nome di Paolina Pistacchi, sfiderà Scaramelli e Trovato, seduta a Fiume in commissione, l'opposizione non partecipa alla decisione, da nove nomi a uno solo, poi diventano due, anzi no tre, questo è appunto l'esordio dell'articolo della Nazione di Firenze, quella di Alessandro Pistolesi, che trovate a pagina 11 nella sezione dedicata ovviamente alla città. Chiudiamo questa prima parte di sguardo ai quotidiani edicola quest'oggi perché ci mettiamo in contatto con Arturo Gambassi dei Sud Cobas.

0: 9:16 minuti, torniamo in onda come promesso all'interno di Newsbox con la nostra prima intervista di oggi. Al telefono con noi c'è Arturo Gambassi dei Sudcobas. Innanzitutto ben trovato.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno.
0: Abbiamo parlato di te poco fa, abbiamo parlato dei Sudcobas e di quello che è successo ieri anche sui nostri canali social. Molti credo abbiano visto il video dell'aggressione che hai subito davanti alla stamperia Mix ieri in mattinata. Partiamo un po' da come stai, perché appunto l'aggredito sei tu, e poi insomma se ci racconti anche un po' la dinamica dei fatti.
1: Ciao a tutti, ma io sto bene, qualche ammaccatura, però per fortuna poteva andare peggio, ma sto bene. Niente, ieri mattina noi, come tante volte, eravamo organizzati fare un presidio sindacale davanti a questa stamperia che era in ritardo di 2 mesi col pagamento degli stipendi ai lavoratori, non ci stava dando risposte o garanzie sui tempi in cui avrebbero pagato gli stipendi. Giustamente i lavoratori la sera prima avevano deciso di fare lo sciopero e noi li stavamo supportando. E una mezz'ora dopo che avevamo iniziato il presidio era arrivato il titolare che noi conosciamo perché è un anno che abbiamo iscritti in quella stamperia. Fino a un anno fa in quella stamperia si lavorava senza contratto, su turni di 12 ore, con un lavoro sottopagato, e appunto un anno abbiamo relazioni sindacali con quella stamperia, e il titolare, io ci ho iniziato a parlare tranquillamente per chiedergli semplicemente un giorno in cui sarebbe riuscito a rientrare nel pagamento degli stipendi di marzo e di aprile. Da un momento all'altro questo ci ha avuto un raptus di rabbia, probabilmente nel vedere lo sciopero, nel vedere il sindacato, e lui e il caporale dell'azienda mi hanno buttato a terra e mi hanno cominciato a riempire di botte. Grazie all'intervento dei compagni, dei lavoratori della Mix, hanno avuto il coraggio di mettersi tra me e il loro titolare, non è finita peggio.
0: Ecco, come la solidarietà non si è verificata anche soltanto in quel preciso istante, ma anche subito dopo. Voi avevate indetto un corteo, una manifestazione per le ore 18, ma già prima tanti lavoratori sono usciti dalle fabbriche scioperando fondamentalmente.
1: Sì, subito sono usciti in sciopero anche i lavoratori di un ricamificio lì vicino, che è dello stesso titolare, immediatamente. Ci sono stati dei lavoratori che facevano la pausa dalle 5:30 alle 6 e che ci hanno chiamato alle 5:40 dicendoci invita lo sciopero nella mia azienda perché quello che è successo è gravissimo, voglio venire anch'io. E per tutto il giorno anche lavoratori che erano già in sciopero, erano già a sostenere un presidio permanente a Prato, sono comunque venuti a sostenere il presidio alla stamperia Mix. La solidarietà come sempre è stato qualcosa di incredibile, di bellissimo. Anche le persone che alle 6 sono venute a dare una risposta forte a questo padrone e a questi padroni che continuano a pensare con le aggressioni fisiche, con le violenze e con le minacce di metterci paura, però appunto quello che è successo ieri non è stata la prima volta che un fatto del genere si verificava, non sarà di certo l'ultima. E non ci spaventa perché non hanno mai ottenuto di farci arretrare in questi atti. Tant'è che poi il titolare della Mix 2 ore dopo mi aveva picchiato e trovava davanti 30 persone, operai e sindacalisti, ha preso il megafono e pieno di vergogna ha chiesto scusa ai suoi colleghi, ai suoi operai per non avergli pagato lo stipendio e ha chiesto scusa a me per avermi picchiato. Oltretutto abbiamo vinto, in senso, con lo sciopero abbiamo ottenuto quello che volevamo perché ha dato una data di garanzia in cui saranno pagati gli stipendi mancanti ai lavoratori della Mix.
0: Ecco, quello che colpisce è appunto come questa dinamica del padrone, il proprietario della fabbrica che esce fuori e pensa di poter malmenare i manifestanti che è in presidio senza avere conseguenze, si ripeta continuamente perché è l'ennesimo caso, no? Voi subite continuamente situazioni del genere. Perché si sentono così impuniti? Anche fuori dalle regole questi padroni.
1: Vabbè, da una parte perché sono padroni e c'hanno i soldi, nel senso che cioè, ieri mattina, quando è arrivata la polizia, invece di fare tutte le verifiche del caso, non ha perso tempo a notificare a noi sindacalisti mu le multe per aver organizzato lo sciopero, il presidio in Piazza Europa, quando ci prendemmo la piazza che era destinata ai fascisti del Comitato Deportazioni il 7 marzo, multe che sono dai 20 a 30 mila euro a testa, che sono le stesse cifre che magari prendono come sanzione complessivamente titolari che sfruttano la manodopera a nero e che hanno però redditi e proventi ben maggiori de dei nostri, ben maggiori degli operai che il 7 marzo hanno deciso di opporsi ai fascisti e che ieri gli sono state notificate le multe del decreto Salvini. Il punto poi, noi, nel senso io penso anche personalmente che l'episodio di ieri, ma come anche altri episodi, siano anche proprio raptus di rabbia di questi padroni, anche magari non calcolati. Non lo so, quello di ieri sicuramente non lo era, io avevo davanti proprio una persona che aveva perso completamente il capo e perdono il capo, perdono la testa perché nella loro mente malata è ancora difficile da concepire che gli operai stranieri siano esseri umani, abbiano dei diritti, abbiano il diritto di unirsi e soprattutto che ci sia lo strumento dello sciopero, lo strumento del picchetto sancito dalla Costituzione come diritto fondamentale è che noi insieme agli operai lo esercitiamo e questa cosa probabilmente ancora a tanti non è entrata.

0: potete fare sul fronte di queste multe, le volete contestare e se in realtà va avanti la mobilitazione su altri fronti, insomma, quali sono i prossimi appuntamenti di Südgobas?
1: Allora, i prossimi appuntamenti per noi ad oggi sono gli scioperi e presidi permanenti che stiamo portando avanti per la giustizia nelle filiere della moda. Sulle multe che ci hanno fatto per Piazza Europa sicuramente daremo una risposta perché è vergognoso che si applichi un decreto voluto da un governo fascista per andare contro a chi i fascisti li ha combattuti, a chi i fascisti non gli ha dato spazio di venire a sfilare in una città che è composta da un quarto di persone migranti, persone straniere, chi non ha permesso appunto a fascisti di venire a parlare di deportazioni in una città come Prato. Operai, operaie che appunto sono stranieri, perché ad oggi la classe operaia è questo, che in occasione del 7 marzo, con uno sciopero generale, aveva tolto lo spazio a questi fascisti di parlare di deportazione. Faremo sicuramente qualcosa, sicuramente non ce l'aspettavamo, ma non ci facciamo, come non ci facciamo spaventare da imprenditori pazzi che pensano di poter trattare gli operai come animali, non ci facciamo spaventare da multe di un governo fascista, quando sappiamo abbiamo fatto la cosa giusta. Già nel 2019, per lo sciopero alla Superlativa, ci furono consegnate le multe del primissimo decreto Salvini, che introduceva le multe per il blocco stradale, multe da 4.000 euro a testa, che in quel caso vide una manifestazione enorme nel centro di Prato, e poi il ritiro di quelle multe. Noi non sappiamo come andrà a finire questa storia, però sicuramente non ci tiriamo indietro, le contesteremo in tutti i modi, perché è un atto vergognoso queste multe ed è vergognoso che si dia spazio a questi fascisti che vanno a parlare di deportazione di lavoratori e lavoratrici, ogni giorno si spaccano la schiena e fanno ricchi i padroni di questo paese e in particolare della città di Prato.
0: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire sui canali social dei Südgobas le attività dei presidi, dei picchetti che vanno avanti in questi giorni, come sempre, tutto l'anno e H24, possiamo dirlo. Grazie mille ad Arturo Gambassi per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Ciao, grazie mille a voi. Ciao, ciao.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Nove e 30 minuti, torniamo in onda in diretta all'interno di Newsbox per continuare a parlare di notizie, e c'è appunto quella che vi accennavo prima legata alla politica, in particolar modo a due settimane dalle amministrative arriva il risultato di un sondaggio, una ricerca EMG che darebbe in vantaggio in tre comuni importanti, tre capoluoghi di provincia dove si va al voto, Prato, Pistoia, Arezzo, il centro sinistra. Sono dati importanti perché soprattutto a Pistoia e Arezzo attualmente sono territorio del centrodestra. Un commento a questo sondaggio lo chiediamo oggi in onda Niccolò Gramigni, giornalista di ANSA e Nazione, ben trovato.
3: Ciao Martina, ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
2: Cosa ne pensi? C'è molto ottimismo su questo campo largo trionfante, se da un certo punto di vista su Prato, si poteva pensare già senza il sondaggio, un Biffoni in vantaggio, su Pistoia e soprattutto su Arezzo questi risultati sembrano forse un po' più azzardati?
3: Sì, che quello che emerge è che stando a questo sondaggio, chiaramente è stato fatto anche qualche giorno prima di quando è stato reso noto, cioè adesso, per cui manca ancora un po' poi all'esito del voto, però si fa capire che il campo largo va bene, vuol dire che il PD, se riesce a recuperare Pistoia, che era in mano al centrodestra, e qui Tomasi aveva fatto un grande lavoro, sindaco uscente, adesso consigliere regionale, aveva fatto un ottimo lavoro, i pistoiesi erano molto contenti. Se il PD riesce già a recuperare Pistoia, vuol dire che il lavoro fatto è stato ottimo. Poi su Prato è vero che la partita con Biffoni per il centrodestra è molto difficile, però il centrodestra ha delle grandi responsabilità, perché comunque non ha espresso, secondo me, un candidato forte in grado di poter anche solo impensierire Biffoni. Dopo una stagione, che è quella legata alla giunta Busetti, al commissariamento, dove il centrodestra poteva far qualcosa in più, poteva approfittare della situazione, dal momento che appunto si viene da un comune importante, è stato commissariato, non è esattamente una cosa che vediamo tutti i giorni, per fortuna aggiungo, e quindi il centrodestra doveva sfruttare l'occasione. Se è così, non solo non la sfrutta, ma nemmeno ci si avvicina, ecco, perché esatto, proprio di ballottaggio non se ne parla a Prato.
2: Ti fermo proprio su questa questione, perché ne avevamo parlato in onda tempo fa, quando ancora non c'era niente di definito sul candidato di centrodestra a Prato. La destra ha aspettato molto, provando a tirare in campo un nome pesante, non c'è riuscita e ne pagherà le conseguenze.
3: Assolutamente, sarà così. La candidatura di Banchelli è una candidatura tardiva e con un nome che naturalmente è molto più in difficoltà rispetto ad altri nominativi, altri profili che potevano essere candidati. Io penso a Giorgio Silli. Giorgio Silli era un profilo che, se candidato, poi lui ha rifiutato, non si sono mai seduti al tavolo realmente per parlarne, ma se Silli avessero candidato Silli, a quel punto la partita con Biffoni, secondo me, sarebbe stata molto più aperta, addirittura con possibilità di arrivare al ballottaggio, perché Silli a Prato ha tanti consensi, sa come si fa, come si conduce anche una campagna elettorale. Per cui quella sarebbe stata una partita aperta. È chiaro che in questo modo, con Biffoni che ha fatto il pieno di preferenze in consiglio regionale, ha fatto due mandati a Prato, per cui è super conosciuto, opporre una candidatura più debole, senza niente togliere a Banchelli, ma una candidatura più debole, è chiaro che poi va a prefigurare un successo di Biffoni, e il 53% del sondaggio ci fa capire che, insomma, si va verso una vittoria al primo turno, ecco, per cui non ci sono, da quel punto di vista non c'è una grande sorpresa, ecco, ma quasi più per per un centrodestra che non ha saputo sfruttare, non sa sfruttare l'occasione, ecco. Per Pistoia, Martina, la situazione è diversa, perché a Pistoia il passato di una giunta di centrodestra. Tomasi appunto aveva fatto un grande lavoro, però anche qui si paga il profilo, cioè la tipologia di nome. Centrodestra ha candidato Anna Maria Celesti, che è un po' l'erede di Tomasi, però a livello di conoscenza, di appeal, comunque è in questo momento indietro, ecco. Per cui effettivamente questo campo largo di centro-sinistra in questo momento, se i risultati sono confermati, dà un grande vantaggio anche in ottica poi politiche, perché è vero che le politiche sono tutta un'altra partita, però se noi andiamo a vedere, insomma, se in diversi comuni anche della Toscana c'è questo risultato, così come in altri comuni italiani, significa che comunque l'alleanza larga, larghissima di centro-sinistra funziona, e questo è un segnale da non sottovalutare per il governo Meloni, che invece ultimamente mi sembra un po' più in difficoltà rispetto proprio ai primi periodi, ai primi tempi del governo Meloni.
0: Sì, possiamo dire che sicuramente questo è il momento dall'inizio di questo governo dove c'è più difficoltà, questo penso sia.
3: Sì, ma lo si vede, Martina, anche dalle conferenze stampa della Premier, perché se si nota anche la sicurezza, si paragona il modo di parlare, la sicurezza della prima Meloni con la sicurezza e la modalità di comunicare della Meloni dell'ultimo periodo, si capisce che la Meloni dell'ultimo periodo è preoccupata. Probabilmente questa preoccupazione deriva dal fatto che tente che l'alleanza di centro-sinistra, anche a livello nazionale, potrebbe riservargli dei grattacapi non da poco. Ecco, fermo restando che ad oggi è Fratelli d'Italia, è partito da battere, e questo resta così. Però le coalizioni di centrodestra e centrosinistra si sono avvicinate molto, e i dati anche regionali e comunali, comunque in tutte le regioni d'Italia e in molti comuni d'Italia, lo mostrano appieno, ecco, questa differenza.
0: Torneremo a parlarne anche alla luce ovviamente dei risultati di queste amministrative. Adesso manca veramente poco al voto, una campagna elettorale super compressa, come dicevamo, e vedremo quali saranno i risultati. Ti lasciamo in attesa del presidente Mattarella, giusto? Si trovi alla stazione, perché dovrebbe arrivare.
3: Esatto, a minuti dovrebbe arrivare. Sappiamo che oggi è la giornata fiorentina per il capo dello Stato, che a minuti arriverà alla stazione di Santa Maria Novella, quindi lo aspettiamo. In questo momento molti dei viaggiatori non si sono resi conto, ma stanno aprendo i varchi centrali dei binari 10 e 11 della stazione di Santa Maria Novella, e che significa che il capo dello Stato sta per arrivare.
0: Ti lasciamo al lavoro, grazie mille a Niccolò Gramigni, alla prossima.
3: Grazie, ciao a tutti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze, Pisa, Livorno, 5 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione a Livorno per un veicolo in avaria. Sempre sulla strada di grande comunicazione, una coda allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze a causa della viabilità esterna che non riceve. Veniamo alla 1, 4 km di coda in aumento tra Incisareggello e Valdarno in direzione Roma per materiali dispersi in carreggiata. Direzione opposta verso Bologna, 3 km di coda tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico e code a tratti tra Firenze in Pruneta e Scandicci. Infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord, una coda tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Rientriamo in onda alle 9.42 per un terzo approfondimento che ci porta a parlare di sanità, o meglio di luoghi della sanità e in particolar modo dell'ospedale di Torre Galli, dove ieri si è svolto un presidio che è stato convocato da FP e SPCGL contro il degrado della struttura e per chiedere assunzioni e interventi per la riqualificazione dell'ospedale appunto di San Giovanni di Dio. Ne parliamo oggi con Simone Baldacci di FPCGL, che è al telefono con noi. Ben trovato innanzitutto.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, come mai avete passato questo presidio? Al centro c'è una denuncia delle condizioni della struttura in stato di degrado, ma soprattutto sono passati tanti anni, voi dite, dagli ultimi lavori di riqualificazione.
3: Sì, Firenze e l'area metropolitana si trova in una situazione paradossale da un punto di vista delle strutture sanitarie. I due grossi ospedali della ASL, Punto Regale e Punta Nicri, sono ospedali che sono stati costruiti alla fine degli anni 60, inizi anni 70, e ne vediamo gli effetti tutti i giorni nelle condizioni di lavoro e soprattutto anche di ospitalità per gli utenti che vi hanno bisogno di essere ricoverati. Torre Galli in particolar modo in questi ultimi anni è proprio stato lasciato all'incuria e all'abbandono. Non sono stati fatti interventi di manutenzione ordinaria nei reparti, quindi noi ci troviamo dei reparti di degenza privi di servizi igienici divisi per genere, no, privi di una doccia per poter eventualmente rinfrescarsi. E abbiamo tutto l'impianto di condizionamento, sia caldo che freddo, che tutti gli anni, o d'inverno nel periodo più freddo, l'estate nel periodo più caldo, salta e ci troviamo in condizioni veramente disastrate. Noi chiediamo all'azienda o alla regione un intervento straordinario. Non possiamo pensare che la costruzione del pronto soccorso, tanto necessaria, tanto aspettata, possa concludere tutta la parte dei lavori di Torre Galli, e quindi per questo ci siamo organizzati con il nostro sindacato pensionati. E poi l'altro aspetto, quello che ancora è da mesi che lo diciamo e che abbiamo già fatto diverse iniziative a Borgo San Lorenzo, a Pescia, perché fa parte della nostra azienda, andremo a Empoli a fare, la mancanza cronica di personale. Non ce la fanno più i ragazzi che sono a lavorare, non sono veramente allo stremo. Questo perché? Perché c'è un blocco delle assunzioni con un vincolo nazionale ormai decennale, e poi soprattutto non vengono rimpiazzate gravidanze, non vengano riassorbito tutto il turnover pensionistico, e poi c'è questa vicenda dei risparmi generati dalle richieste di part time dei lavoratori, che invece di essere reinvestiti in nuove assunzioni vengono messi a copertura del buco del bilancio, e questo per noi lo vediamo come una grave beffa e danno nei confronti di chi si sacrifica tutti i giorni nelle corsie.
2: Ecco, però a dicembre scorso, riguardo proprio la struttura dell'ospedale, la Regione Toscana ha annunciato tutto un percorso per arrivare ai lavori del nuovo pronto soccorso, che dovrebbero partire entro settembre di quest'anno e chiudersi entro dicembre 2029. Voi non credete che questo succederà, o vi sembra non quello di cui l'ospedale ha bisogno in questo momento?
3: Il finanziamento c'è, questo lo possiamo vedere, l'hanno definito, sono stati deliberati i soldi, quindi su quello stiamo tranquilli. Sulle tempistiche dei lavori non mi voglio esprimere, perché come in tutti i lavori edili ci sono cronoprogrammi che di solito saltano. Però ripeto, anche se fossero velocissimi e entro un anno ci danno il nuovo pronto soccorso e tutto l'annesso, rimane alle spalle una struttura ospedaliera fatiscente, in stato di degrado. Quindi non possiamo pensare solo di fare il fiorellino all'occhiello del pronto soccorso e poi, quando ci ritroviamo dalla parte posteriore del pronto soccorso, ci troviamo in ambienti che sono veramente di degrado estremo. E quindi noi chiediamo che sia accompagnata anche una riqualificazione dei reparti di degenza, dove poi alla fine gli utenti trascorrono più grande parte del periodo di ricovero ospedaliero. Quindi sì, siamo contenti di finalmente di questo investimento sul pronto soccorso di Torre Galli, però non può bastare.
2: Quali sono, oltre al pronto soccorso di cui abbiamo parlato, le parti che più avrebbero bisogno di intervento dell'ospedale?
3: Soprattutto le aree mediche, le degenze mediche. Sono 6 medicine, una è stata parzialmente ristrutturata 2 anni fa, le altre 4, come dicevo prima, sono veramente ai limiti dell'accreditamento come struttura ospedaliera, perché appunto mancano di servizi igienici, manca tutta la parte di comfort per i pazienti e le stanze sono anche stanze di degenza che superano abbondantemente i 3 posti letto, cosa che ora le ultime norme, diciamo, sull'edilizia sanitaria indicano come massimo 2 posti letto per camera e bagno in camera. Ecco, tutto questo a Torre Galli non è utopia.
2: Chiedo se avete avuto interlocuzioni con l'ospedale, con la regione, dopo il vostro presidio, e quali sono i prossimi passi in generale?
3: No, per il momento non abbiamo avuto interlocuzioni. Ne abbiamo avuto in precedenza, perché questo tema del degrado e dei lavori di Torre Galli lo affrontiamo da un paio d'anni con la direzione sanitaria del presidio, che fa quello che può fare con i mezzi che hanno a disposizione. Ora vogliamo terminare il ciclo, diciamo, di presidi. Ora il prossimo presidio sarà a maggio sull'ospedale di Empoli, dopodiché presenteremo una piattaforma rivendicativa alla politica, alla regione, all'amministrazione comunale, perché comunque sono Torre Galli anche in un territorio del comune di Firenze, e vogliamo delle risposte dai politici, altrimenti adotteremo le soliti strumenti di lotta, come lo stato di agitazione, eventualmente anche altre iniziative.
2: Grazie mille a Simone Baldacci, FP CGL. Noi ovviamente ci aggiorneremo su questo tema. Grazie.
3: Grazie a voi.

0: Sono 9.50, siamo sempre in onda con il nostro Newsbox sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 per il Mugello, novaradio.info per lo streaming. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp 366 1014 094. Lì potete appunto scriverci, raggiungerci in ogni momento e siamo contenti anche delle segnalazioni che ci fate e che appunto quando possiamo rilanciamo assolutamente. E continuiamo a dare un'occhiata alle notizie di oggi ma anche dei giorni scorsi. Io torno alla Nazione di Firenze con un paio di articoli che riguardano la città. ZTL velocità, multe per 74 milioni, marciapiedi, strade, vigili e autovelox, ecco come si spenderà il tesoretto. L'80% delle contravvenzioni ai turisti per sosta e ciasse di velocità, corsie preferenziali e passaggi in centro. Un dato, questo dell'80%, che come sempre sappiamo rimane costante. 74 milioni di euro in un anno, questa è la cifra, scrive Antonio Passanese sulle pagine della Nazione, incassata nel 2025 da Palazzo Vecchio attraverso le sanzioni per le violazioni al codice della strada, di cui più dell'80% fatte a non fiorentini, però la maggior parte per violazioni della ZTL, corsie preferenziali, regole sulla sosta, eccesso di velocità o non rispetto dei semafori. Nel dettaglio, 54 milioni derivano dalle multe ordinarie e altri 19,7 milioni dagli accertamenti per il superamento dei limiti di velocità, dato in crescita, 13 milioni in più rispetto al 2024, numeri su cui pesano anche gli aumenti di importo delle multe previsti dal nuovo codice della strada. I numeri ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Interno confermano ancora una volta Firenze tra i comuni italiani con i maggiori introiti da contravvenzioni, su cui però va scontato il numero crescente di turisti e city user della città. Queste risorse dove finiscono? Si chiede appunto l'articolo. Il codice della strada stabilisce dei vincoli: almeno il 50% deve essere reinvestito in sicurezza stradale, manutenzione, segnaletica e controlli. Non sono quindi entrate libere e la quota vincolata alle sanzioni nel rendiconto 2025 ammonta a circa 27 milioni di euro. Di questi almeno un quarto deve essere destinato alla segnaletica stradale, quindi manutenzione e sostituzione dei cartelli, poi illuminazione pubblica e eccetera. Questo insomma più o meno il focus. Un'altra quota, sempre 6,8 milioni, è destinata al potenziamento dei controlli, e appunto dentro a questa voce rientrano anche le attività ispettive sui cantieri stradali, ad esempio, e nello stesso capitolo anche i servizi di info mobilità e le indicazioni dedicate ai mobility manager di enti e aziende. La fetta principale di questi introiti, 15 milioni, è stata utilizzata per la gestione e manutenzione della rete viaria e degli impianti collegati alla pubblica illuminazione. Insomma, multe che però ritornano alla città sotto forma di investimenti sulla sicurezza e diciamo così la manutenzione stradale, da tanti punti di vista, dall'illuminazione a appunto gli interventi delle forze dell'ordine, i controlli e poi la segnaletica. E poi la Nazione parla anche di barriere architettoniche, barriere a Firenze, si può fare di più, la città e le sue vie ci parlano, chiedono maggiore rispetto. Le persone con disabilità ogni giorno sono costrette a districarsi tra una moltitudine di problemi. Il tema della accessibilità è trasversale, non ha colore, non vuole strumentalizzazioni e tocca tutti. E diciamo che questo è un tema importante, soprattutto in questo momento di cantieri, dove spesso i percorsi pedonali cambiano improvvisamente e le persone con disabilità varie hanno difficoltà nell'orientarsi. E appunto, poi il Corriere Fiorentino tornava sulla questione Torre Galli. Galli, spogliatoie allagate, ascensori guasti, crociar di notte, grido d'allarme di Torre Galli, protesta di medici e infermieri con la CGIL, quella di cui abbiamo parlato parlato appunto proprio in questi giorni. E a proposito di, scusatemi, in questi minuti, a proposito di disagi alle strutture pubbliche, occhio alle scale, c'è un lago, disagi al Tribunale di Prato nonostante i lavori appena finiti, ennesima segnalazione del procuratore Tescaroli al Ministero, e quindi insomma una questione che riguarda un po' tutti da questo punto di vista. Io vorrei chiudere tornando a parlare invece di una notizia culturale che abbiamo trovato sulle pagine dei quotidiani in edicola ieri soprattutto, ma noi ci siamo occupati qui in onda di altro perché avevamo tutti questi collegamenti con la flottiglia. Tra l'altro ieri Dario Salvetti ci anticipava che la flottiglia sarebbe ripartita, e così è stato. Stamattina le barche, le imbarcazioni che si trovano al largo di Creta sono ripartite alla volta della Turchia per ritrovarsi con altre e fare un po' il punto sulle prossime mosse. A proposito di cultura, noi torniamo a parlare di una questione molto fiorentina con una mostra, 150 fotografie che documentano momenti di cronaca cittadina di Firenze e parlano di arte, sport, vita quotidiana, società e cultura. La mostra si intitola Firenze 50-60-70, immagini dall'archivio Fotolocchi, dal 7 di maggio al 18 di ottobre, sarà visibile a Villa Bardini a Firenze. L'esposizione, promossa da Fondazione CR Firenze, Archivio Fotolocchi a cura di Giovanna Uzzani, intende restituire non solo immagini ma anche atmosfere, suggestioni, mutamenti e ricordi collegati in un racconto che è anche un ritratto dell'identità fiorentina, articolata in 10 sezioni tematiche. La mostra raccoglie una selezione di 150 foto tra le 300.000 digitalizzate dall'Archivio Fotolocchi, che custodisce il lavoro dell'agenzia fotografica nata a Firenze nel 1924. La prima sezione si apre con le memorie del dopoguerra, la questione sociale, il diritto al lavoro con la mobilitazione degli operai della Pignone, la testimonianza di Don Milani, la rivoluzionaria scuola di Barbiana, poi il dramma dell'alluvione, le piazze che si mobilitano nel 68, i nuovi fermenti sociali degli anni 70, la vita quotidiana è invece la protagonista della seconda sezione. Sentiamo su questa mostra, questa esposizione, le parole di Erika Ghilardi, responsabile dell'archivio storico, che è appunto intervenuta in occasione della presentazione della mostra.
1: Questa mostra è un regalo, è un meraviglioso dono che generosamente Fondazione fa alla città, perché si riesca la comunità fiorentina a recuperare la sua memoria, perché l'archivio storico Fotolocchi è un patrimonio, io l'ho definito un patrimonio identitario, un'eredità di memoria collettiva che ognuno ha il diritto e noi abbiamo il dovere di preservarlo. Fondazione si è generosamente resa disponibile a sostenere questa meravigliosa iniziativa culturale che permette di fruire a ognuno di noi della propria memoria, in ognuno di noi addentrandosi per le sale di Villa Bardini, tra l'altro in una splendida cornice, riuscirà in qualche modo di creare un suo percorso personale nella mostra e rivivere il vissuto di chi l'ha preceduto. Questo credo sia il regalo più bello.
0: E queste appunto parole della responsabile dell'archivio Fotolocchi della mostra, magari torneremo a parlare in modo più approfondito, e se qualcuno va a vederla ce lo racconti pure al 366 1014 094, il nostro numero WhatsApp. Chiudiamo con questa parte della nostra diretta, la mattina di Nova Radio Newsbox. Vi lascio in compagnia di un po' di musica e poi del GR, il notiziario dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo ovviamente nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik, dalle 16.05 con il Nova Radio News. Buon ascolto da Martina Agnoletti.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee, la Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2 stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie & Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 all'Ex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo Il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassi, Nail, Sicur Cive organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ Set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriè che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Los Enfants Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20.30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ Set. al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30, narrazioni femministe, racconti, esperienze e saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica la Casa del Popolo La Montanina alle 17.30, weekend Dada, pomeriggio a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo animali. Domenica 10 maggio sul palco del Parc delle Cascine per Mixité live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
5: Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Possibili disagi per un incidente tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 in direzione Mare. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL.

0: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
2: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
3: Le 11.
2: Io fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa. Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

Intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero. Te lo faccio vedere chi sono io.

te lo faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nell'oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere chi sono io, vai.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica. Jenny De Gaetano.
2: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dalla aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata, il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Emozioni assicurate nell'ultimo turno di Serie B, le certezze. Ha già festeggiato il ritorno in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo. Oggi alle 20:30 tutte le gare, Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirol, Juve, Stabia, Venezia, Palermo. E stasera scatta la 36esima di Serie A alle 20:45, Torino, Sassuolo. Centinaia di persone hanno reso omaggio ieri ad Evaristo Beccalossi nella camera ardente rimasta aperta fino a sera. Oggi alle 13:45 nella chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, i funerali del campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
3: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, e quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla, secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento, e poi vediamo come reagisco in campo.
1: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cinà e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino, che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti, oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle 3 tappe in Bulgaria al via il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 chilometri, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Quinto appuntamento del moto mondiale di scena sul circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Il programma è quello tradizionale, oggi libere prequalifiche, domani libere qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga MotoGP. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipile in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna, con coda in uscita alla Strassigna e rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A1 panoramica, stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con la 1 direttissima in località La Quercia in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 novenne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Si profila una pesante sconfitta per il partito laburista del premier Starmer nelle elezioni amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, il Labour dimezza i consiglieri, viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage, molto vicino a Trump. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i verdi di Zach Polanski e i liberal democratici. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali nel 2016. 21 le tappe, 7 arrivi in salita. Una crono individuale. Chiusura a Roma il 31 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
4: Universo Elba per un'isola solidale è il punto di arrivo di un percorso avviato nel 2025 grazie alla collaborazione tra CESVOT e Fondazione Isola d'Elba. Da questo lavoro condiviso è nata anche una ricerca realizzata dall'Università di Pisa con Simurg Ricerche, che ha analizzato caratteristiche e bisogni degli enti del terzo settore dell'isola, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare il coordinamento e le reti tra le associazioni. È da questa collaborazione e dai bisogni emersi dall'isola che prende forma una delle azioni più concrete, lo sportello per il volontariato che a Portoferraio sarà punto di riferimento per le realtà associative del territorio. Universo Elba nasce dunque da un percorso strutturato tra ricerca e collaborazione territoriale. A Patrizia Lupi, direttrice della Fondazione Isola d'Elba, chiediamo quanto sono stati importanti il lavoro con CESVOT e lo studio sugli enti del terzo settore elbani per arrivare a definire azioni concrete come questa.
5: L'incontro con CESVOT è stato decisivo anche per noi che siamo abituati a vivere in un'isola fragile, un'isola bellissima, ma dove purtroppo la divisione territoriale in 7 comuni non aiuta, anche da un punto di vista geografico, ma anche da un punto di vista storico. L'Elba è molto divisa e quindi finisce che, passato il periodo estivo in cui abbiamo moltissimi ospiti, finisce che in inverno le persone o si riposano o appunto vanno in vacanza, ma spesso si rinchiudono nei propri paesi e difficilmente c'è uno scambio fra una parte e l'altra dell'isola. Ci sono molte in realtà forse si sono appunto anche organizzati storicamente nei paesi, perché non erano nemmeno collegati da una strada e quindi spesso ognuno viveva nella propria campagna, nel proprio paese, e difficilmente si muovevano da un paese all'altro. Quindi ognuno si organizza poi all'interno del proprio paese e supplisce a quelle che sono appunto queste mancanze, queste carenze, creando tutta una serie di enti del terzo settore, si chiamerebbero ora associazioni, che si occupano di sociale, di cultura, di ambiente, di sport. ChestVote per noi è stato un punto di riferimento, un po' un faro, diciamo, in questo mare agitato dell'associazionismo, del volontariato urbano, perché ci ha dato gli strumenti per capire, ci ha dato gli strumenti per rendersi conto che esiste una legislazione. Erano i tempi appunto in cui è uscita la nuova normativa sul terzo settore, e quindi questo ci ha aiutato anche a crescere, a migliorare, a alzare l'asticella anche della nostra partecipazione e anche il nostro know-how come volontari. Quindi è stato un punto di riferimento importante.
4: Lo sportello per il volontariato si propone come uno spazio di orientamento, supporto e costruzione di reti. In che modo potrà aiutare concretamente le associazioni a collaborare di più e a valorizzare le iniziative sul territorio?
5: Aiuta sicuramente, abbiamo già sperimentato delle occasioni, diciamo, per creare la rete, sono state anche delle occasioni vincenti. Noi come Fondazione Isola d'Elba abbiamo la fortuna di essere in qualche modo sovracomunali, cioè pur avendo una sede a Portoferraio, però in realtà abbiamo soci in tutta l'isola, quindi siamo una fondazione che si occupa di cultura, di ambiente, di società, con questo orizzonte vasto dell'isola. Quindi abbiamo avuto la possibilità di mettere insieme anche tante persone di diversi paesi e quindi diventare in qualche modo punto di riferimento per le associazioni, fra virgolette, più piccole, che magari avevano meno competenze, magari forse anche un po' meno risorse economiche e forse anche un po' meno, diciamo, competenze, intendo in termini di know-how, per cominciare a partecipare a bandi, condividendo con i nostri amici volontari delle altre associazioni dei percorsi per costruire partenariati, farli diventare partner piuttosto che sostenitori di alcuni bandi, di alcuni progetti che abbiamo portato avanti. Fra l'altro abbiamo vinto anche un bando del Ministero della Cultura, del PNRR, per la realizzazione di un archivio della fotografia antica urbana, quindi si chiama Archivio della Memoria Urbana. Poi un altro progetto era legato proprio ai giovani, perché vogliamo ovviamente coinvolgere i giovani in queste azioni di volontariato, anzi vorremmo che proprio da loro partissero queste iniziative.
3: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di ChestVote, Centro Servizi Volontariato Toscana.
6: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. In A1 panoramica stanotte, in orario 21:06, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con l'A1 direttiva in località La Quercia in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: The smell is there, Miss Pussy Malt Liquor.

0: in collaborazione con
1: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale soave.
2: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
3: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
4: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
5: A me fascio, io fascio.
6: Ah, so io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Roccia.
1: Molto bene, molto bene.
2: Sei dolce, sei bella
1: come una suonata al violino di Nardella. Gabriele Giustri,
2: Francesco Marilli, un programma contro il revisionista.
1: Ma chi è che fa durante le canzoni?
0: Io.
1: Hai sentito che prima c'era,
0: ero io.
1: C'era la canzone prima della sigla, faceva
2: Colpa il tecnico. Colpa il tecnico, perché io facevo per vedere se funzionava il microfono. Potevo dire anche
1: però non very good, ma anche very bad, very bad.
2: I vecchi, specie se fanno i presidenti degli Stati Uniti, dovrebbero essere strozzati da piccini.
1: Uno Stefano Patrizio con 21 scudetti alla regia, ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, alla voce c'è Chiara Macinai.
3: I mezzi di produzione e di scambio, sulla cui base si eresse la borghesia, furono generati insieme alla società feudale. A un certo punto dello sviluppo di questi mezzi di produzione e di scambio, i rapporti feudali di proprietà non corrisposero più alle forze produttive già sviluppate. Quelle condizioni, invece di favorire la produzione, la inceppavano. Esse si trasformarono in altrettante catene. Dovevano essere spezzate e furono spezzate.
4: Posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando? Perché le sue domande sono un po' campate in aria. E se lei mi chiede quali sono le linee rosse, se ci fossero delle conoscenze, ma conoscenze di chi? Di quando? Di come? Di che stiamo parlando? Mi perdoni.
5: Uno passa, che ne so, vede tu belle gambe. Ah, guarda, almeno quando ero piccolo io facevo... Ah, fantastica! E mica ti ho detto, va a

Cioè, è possibile che Ligabue, non so da quanti dischi, c'ha sempre lo stesso giro d'accordi, c'ha sempre lo stesso timbro di voce. Io a malapena, a parte i pezzi famosi, riesco a seguire, a distinguere un pezzo dall'altro. O lo fai perché il pubblico richiede quello, o lo fai perché più di tanto non puoi fare. Adesso questo però lo devi spiegare! Hai capito?

0: Fa schiuma ma non è un sapone. Fa schiuma ma non è un sapone. Che cos'è?
1: La borra.
0: La?
1: La borra.
2: Da domani chiuderemo lo stretto sull'Arno. Tutti i fiumi che vengono da Prato e Pistoia, cazzi vostri, se mi porto una sega. Voglio fare sfociare alle cascine di tavola, non ce ne frega nulla a noi, ma mi porto una sega. E poi chi vuol mangiare il lampredotto deve pagare un dazzo, perché io solo a fiorentini posso mangiare la cucina fiorentina. Pistoiese, tu paghi, ma il lampredotto minimo 25 euro. Chi vuole importare cantuccine di Prato pagherà dei dazzi salatissimi, salati più dell'acciughe, o sotto sale. Qualunque bistecca alla fiorentina venga fatta fuori dal nostro territorio fiorentino sarà murtato, bombardato, gli fa un buco di culo.

0: Allora, qualcuno potrebbe pensare, o insomma ritenere, ecco, che far ascoltare la voce del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assieme a Damiano, detto Erfaina, potrebbe essere una forma poco rispettosa.
1: Però no, venga, però, tutte e due dallo stesso luogo, no?
0: Più quindi, o meno, poi insomma l'eloquio, no?
1: Sì, è quello.
0: Si avvicina molto.
1: Oh, allora, il segretario di Stato americano è venuto a chiedere scusa, sì, ai Papa.
0: Ah, pensavo qui a Nova Radio, no, a chiedere, sì, scusa. No, ragazzi, scusa, ci poteva stare.
1: È venuto in Italia a chiedere scusa, cioè è andato alla città di Vaticano a chiedere scusa, ecco, ai Papa per le boiate dette da Trump.
0: Ma voglio dire una cosa, sì, cioè se te vai, no, sì, butti le bombe, ammazzi la gente, distruggi le case, distruggi, certo, le popolazioni, poi dici una parolaccia e chiedi scusa per la parolaccia. Certo. Cioè non per tutto il resto, ma per la parolaccia. Questo è molto bello perché denota malvagità,
1: ma
0: latente.
1: Secondo me il Papa gli ha mandato la maledizione, secondo me.
0: Tipo Tutankhamon.
1: No, peggio. Guarda, le maledizioni di Papa.
0: E che gli può succedere a Trump di maledizione? Diventa intelligente tutto,
1: no,
0: un tratto.
1: No.
0: Che gli può, no, capitare?
1: Muore e va all'inferno diretto.
0: Però è anche stagione di attentati questa. Insomma, che non va mai bene,
1: non va,
0: diciamolo.
1: Mai bene,
0: però,
1: no.
0: Però ecco, attentati rivolti agli attempati, insomma, sì, qui, sì.
1: Gente
0: Presidente,
1: anziana, cioè
0: gente piuttosto anziana. Andiamo a sentire quello che
1: vecchi.
0: È infatti il contributo che abbiamo su questo argomento. Vai. Della puntata Attentati contro attempati.
2: Cari pubblicitari, sono disgustato di come noi persone anziane veniamo dipinti dal mezzo televisivo. Noi non siamo tutti maniaci sessuali, focosi ed incalliti. Molti di noi sono individui amareggiati e risentiti che rimpiangono i cari vecchi tempi, quando i divertimenti erano moderati ed inoffensivi. Di seguito vi allego una lista di parole che non voglio più sentire pronunciare in televisione.
0: Vabbè.
2: Numero 1. Reggipetto. Numero 2, arrapato. Numero 3, gioielli di famiglia.
3: La cena di gala al Washington Hilton Hotel è iniziata da una ventina di minuti. Il crepitio degli spari, confuso nel rumore della sala gremita, non li interrompe mentre parlano tra loro. Sono le 8:36, i primi a voltarsi per cercare di capire sono i giornalisti più vicini alle porte d'ingresso, l'incredulità prima della paura. Passano 10 secondi da quel rumore e gli uomini del Secret Service affiancano il presidente. Scrutano la stanza mentre altri agenti si fanno largo tra i tavoli e salgono sul podio con le armi in pugno.
4: C'hanno anche un bambino.
5: E come stanno?
4: Benissimo. Benissimo. Insomma, con un padre sempre in montagna. Buongiorno e buonasera. Una madre passa in paese. A volte passa insieme con il marito. A volte passa il bambino da solo. Alle volte non passa proprio nessuno. Che bella vita in questo paese. Dio ci sta mia bene.
2: Vi dico che quel pupazzo è perfido. Perfido! Perfido!
6: No, hai detto la stessa cosa di tutti i regali.
2: Volevo solo un po' di attenzione.
0: Attentati contro attempati. E parlando di attempati, chi meglio di lui può raccontarci la storia della vecchitudine che attraversa l'essere umano?
1: A me mi sembra anche la storia del mondo proprio.
0: Bussolotti, buon pomeriggio.
7: Bussolotti, ciao a tutti e abbracci vari. Mi raccomando, sempre
0: abbracci vari.
7: Abbracci vari a tutti.
0: Sei a Natale, detto, vai.
7: No, ma per la pace, visto,
0: ecco, ci voleva giustamente. Ci voleva giustamente. Ora, possiamo dire che te, proprio per un fatto anagrafico,
1: sì,
0: se hai incrociato dei presidenti degli Stati Uniti, si va da Carter in su.
7: Ve l'ho detto, Kennedy, Bussolotti,
0: quindi
7: e
0: Kennedy.
7: Anche il suo fratello, anche se non era presidente, ma insomma, l'ho conosciuto. Bussolotti, poi ho conosciuto Osho, Reagan, Bussolotti, ma prima di essere presidente. Però,
0: quando faceva ancora il cowboy?
7: Sì, è per quello, perché si portò ferri di Avalon in America, no?
0: Aspetta un secondo, perché questo forse merita di
7: allora,
0: essere
7: perché,
0: approfondito.
7: Allora, quando io conobbi il presidente Eisenhower, a Yalta, Bussolotti.
0: Ah, perché te eri a Yalta?
7: Perché si era portato.
0: Ma quando c'era Roosevelt,
7: limoni,
0: Stalin?
7: Perché si era portato limoni.
0: I limoni?
7: Sì. I rami pieni di limoni per Yalta.
0: Perché Yalta giustamente non è che c'è limoni.
7: Perché c'era gli inglesi e lei c'è il tè.
0: E quindi volevano camion di limoni.
7: Fece l'ordine di limoni proprio italiani della Sicilia, Bussolotti.
0: Certo.
7: Però si partì da Palermo. Vabbè, insomma, comunque orario sto a
0: pelle. Vabbè, insomma, sei arrivato a Yalta e lì hai incontrato Eisenhower. Ecco, si è diventato amici. Giustamente.
7: Poi io addirittura con la sua moglie, la mia moglie, si andò a trovare. No, la sua moglie era già lì. Con la mia moglie si andò a trovarli. quando, però lui non era ancora presidente, era solo generale ancora. Okay. Cosa?
0: E come si arriva quindi poi a, a Kennedy?
7: A che cosa?
0: A Kennedy.
7: A Kennedy. Ah sì, per ferri di cavallo. Ferri di... Perché c'era... boh, non lo so, cose strane. Insomma,
0: sta talmente inventando, no, cose strane, che ha perso il filo del discorso da solo.
7: Insomma, alla fine solo in Italia c'erano questi ferri di cavallo sufficienti per tutti i cavalli del film.
0: In America, in effetti, ferri di cavallo.
7: Ma l'avevano finiti, certo. L'avevano finiti.
0: In West l'avevano consumati tutti. Me ne rendo
7: allora, a Genova ci fece mettere in contatto la Metro Golden Mayer, che doveva fare il film.
0: Ora, solamente per Ronald come Diego. L'hai pronunciato, cosa? Saresti da mandare
7: Metro
0: in diretta.
7: Metro Golden Mayer? Perché come si deve dire?
0: No, no, dica così, lei, no, no, così come ti ha detto
7: Metro
0: te.
7: Golden Mayer. Perfetto. Tra quel leone, e lei è il leone. Famosa.
0: Non faccio il verso del leone.
7: Red Aster, tipo Zapp.
0: Sì, tutta, sì, ma non può anche... dire 100 cose a caso nell'arco di 30
7: allora,
0: secondi.
7: Allora ve la butto lì, così vi fa l'invidia nera. Vai. Ginger Rogers sarà innamorata di Bussolotti.
0: Spot, per piacere, dai, per piacere.
7: Fresche l'ova, eh.
5: Messaggio a tutti i nonni. Ogni giorno vi rivolgete ai vostri nipoti cercando di catturare un sorriso, una piccola attenzione. Sono piccoli, sono bambini. Se potessero parlarvi vi direbbero: nonno, la bozza di fare il cretino. Pensaci. Se lo tratti da grullo, alla fine diventa grullo davvero.
8: Bugi, bugi, bugi, bugi.
5: Allora seguita.
0: Attentati contro attempati qui su Nova Radio.
7: Io non
0: abbiamo
7: credo
0: per
7: a una
0: fortuna,
7: parola di che dice sto vecchio.
0: Abbiamo per fortuna un numero però per rivolgersi. Qui
7: a noi,
0: direttamente a quarto piano, il numero è sempre lo stesso.
7: Se avete problemi anche.
0: Eh sì, anche a casa, mentali.
9: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Via, oggi attempati, un'altra puntata autobiografica. Come vai? Un buceravate e concertone di primo maggio? Un vanno chiamato, Un vanno voluto, Da 3.000 anni che vuoi fare la radio e non vi si è visto nemmeno alla rota di Montesperto. Dai, fate qualcosa. Ammazzate un po' di gente a caso. Magari fanno presidente degli Stati Uniti. Ecco.
1: Si informano i signori passeggeri che il treno per Pisa non parte. Il ministro ha detto: mettere un treno per Pisa mi incasina la linea. Per Pisa si mette il pullman. Tanto poi a Pisa c'è solo la torre. Quanti ci andranno mai a vederla? È anche storta. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.

0: Noi del partito fascista della prima ora è Gilberto. Oh Galeazzi, che c'è? No, ti volevo dire che mi è giunta voce vera, sentiamo, che la APA lì a Roma vuole rifare tutto il partito perché c'è Ginetti. No, davvero? Che ci se ne è d'accordo, ci se ne è d'accordo. Ma lei è sempre la stessa storia, è sempre così. No, no, ma insomma, quindi c'è ora una specie di concorso interno per diventare qualcuno di partito, capito? Quindi a me mi è arrivata la mail che devo andare a fare una specie di esamino. Una specie di esamino per vedere se insomma sono in grado. No, non andare, guarda Galeazzi, non andare. Non andare, stai a casa, dammi retta, non andare a fare l'esamino. No, no, no, sono figure di me, sono figure. Non andare.
1: Non c'ha ragione. Sta a casa.

0: Parlando di vecchi, non poteva mancare Rolling Stones con l'ultimo singolo In the Stars. Qui su Nuova Radio Città Futura abbiamo, a proposito di vecchi, anche il nostro sindaco. Pronto! Buonasera! Buon pomeriggio, Pirat. Buon pomeriggio. Si parla di attentati contro attempati e noi sappiamo che, insomma, lei insomma, è stato oggetto di numerosi attempati o attentati.
1: Perché si ha visto?
2: No, le andava via. Allora,
0: è andata via la sua voce perché forse
2: lo ridica uguale.
1: Perché il mondo è pieno di invidiosi.
0: È vero. Quindi invidia a lei.
1: Esatto.
2: Quindi lei la dice. Cioè, per esempio, io lo ammazzò Lincoln, l'era invidioso il Lincoln.
1: Esatto. Certo. Voleva avere capelli lunghi come lui, capito? Certo.
0: Cosa che nel suo
1: come
0: caso.
1: Come a me da sua parte.
0: Insomma, cosa appunto a lei da attentati per allora, capelli lunghi
2: racconti,
0: poi.
2: Ci racconti l'ultimo attentato l'ha subito.
0: A cui è scampato miracolosamente.
2: Per un pelo.
1: Ma allora, ero in un sommergibile russo, per esempio.
0: Sì. Cominciamo subito dando un po' di credibilità al tutto.
1: Sì. Era io, Sean Connery e David Crockett.
0: Eravamo
1: insieme e a un certo momento tutti quanti, perché c'era capito, dalla Russia dicevano: ma chi è questo sindaco meraviglioso che riesce a stare con il più grande dei ossi, come si chiamano quelli rappelli in testa con le code, come l'era David Crockett, che l'era un esploratore, che l'era
0: campanelli in testa, no. Sarebbe la coda quella
2: il procione morto sul capo, sì.
0: Antonio Conte,
2: Proscio con la P, Proscio.
0: Sì, ecco,
1: no. Avevo male, no, perché
0: si sta andando a salire questa puntata, molto bene.
1: E allora praticamente hanno aperto un finestrino, dice, così almeno tu affoghi, no? Capito?
0: Nel sommergibile c'è finestrini Safran, giustamente.
2: Certo, dall'interno.
0: Non ci volesse essere.
1: Esattamente. Questo è stato proprio l'ultimo,
2: ultimissimo.
1: Sì, all'otto e un quarto di venerdì scorso.
0: Arrivederci, Pirat.
2: Arrivederci, Pirat.
1: Buon
2: fine settimana, sì.
3: Quarto piano è offerto da
4: Serate da Vecchi.
5: Oh, allora che si fa? Se esce?
6: Lascio i figlioli alla mia suocera, ando si va, il cagià.
5: Sì, è da 20 anni l'hanno chiuso.
6: No!
3: Serate da Vecchi.
5: E si va in cine, dai!
7: Sì, ma è il primo spettacolo.
5: E che t'ha sonno?
3: Serate da Vecchi.
8: Missiletti.
0: Attentati contro attempati, i vostri messaggi qui su Nova Radio Città Futura, prego.
9: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: il treno merci che trasportava il letame liquido, proveniente da Bologna, ed deragliato a Roma Centrale. Nello scontro nessuna vittima, ma le gigantesche botti di legno che contenevano il letame liquido putrefatto si sono aperte e un fiume di letame liquido marcio ha invaso la città. Molte persone sono scappate sui colli fatali. Il Papa, terrorizzato dal fetore nauseabondo, ha spostato la sede papale a Canazzei. Sembra ci siano già i primi casi di peste bubonica e colera supremo bilaterale. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Ciao a tutti, Gavino da Carbonia! Finalmente siamo tornati torna in onda dopo l'ennesima vacanzina rossa dei nostri conduttori che non se ne perdono una! Con scarso rispetto di noi opinionisti che abbiamo necessità di dire il nostro punto di vista sull'argomento del giorno, per rispetto verso i nostri ascoltatori. E torniamo in onda e l'argomento del giorno è attentati contro attempati. Ma di cosa stiamo parliamo? Si sceglie l'argomento perché fa rima tra loro. Ma qui c'è Gabino da Carbonia che fa dell'eloquio il suo punto di forza. Io voglio assolutamente argomentare, io voglio ripresentare il mio punto di vista. Guglielmo Mazzoni ha sottoscritto, se lo sogna. Io faccio degli argomenti, presento delle tesi che sono chiare e circoncise, ma di cosa stiamo parliamo? E ve lo dico in faccia. Ascoltatori, mandatemi le mail perché questi conduttori devono essere perlomeno sanzionati. E qui lo dico e qui lo annego. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?
2: Ora muore, se segui.
3: Sì, davvero, ma chi c'ha? È un po' raffreddato.
2: Un pochino, sì, un po'.

0: chi fosse appassionato di cinema, questo è il suo momento, perché torna a trovarci come ogni puntata ormai da qualche tempo la nostra Paradisa Landi. C'è anche
1: Quarto
0: la sigla qui, Cristino.
1: Con l'alto patrocinio del comune e del governo presenta Paradisa Landi in Ma che mi guardo stasera? Rubrica sui cinema e le fiction che ci sentono. Sono a giro ora.
2: Buongiorno a tutti dalla vostra Paradisa Landi, come vi state? Questa settimana sono andata a vedere un filmino, sempre il nostro Cinema Flor ovviamente, che so sicura garba, sapete anche a chi? Garberà anche a Francesco, perché dato che ogni volta che ragiono di film sembra sempre che stia a parlare di ingegneria aerospaziale o di qualche

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, questo incidente che vede coinvolta una moto all'uscita di Firenze Sud, code in uscita a Firenze Sud provenendo da entrambe le direzioni. Inoltre ancora in A1 code a tratti per traffico intenso tra Valdichiana e Firenze Sud in direzione Bologna e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Nord. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, ancora traffico rallentato allo svincolo di Lastra Assigna per chi proviene da Firenze. Sulla statale 1 via Aurelia resta chiuso lo svincolo di Albinia in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Grosseto, lavori fino al 24 maggio. Per i treni, ricordo, fino al 12 maggio la linea Siena-Grosseto è sospesa tra Siena e Buonconvento per lavori, previsto un servizio di bus sostitutivi. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseevich.
4: E rientriamo in diretta alle 15.30 precise. Questa è una voce un po' particolare per Sputnik sicuramente, ma era stata annunciata da Martina Agnoletti che ci sarei stato io sono Stefano Patrizio, siamo qui in sua sostituzione. Ovviamente non riusciremo mai a sostituirla degnamente, perfettamente, ma cercheremo di fare quanto ci è. Quanto ci riesce, ecco, nel bene e nel male. E nel bene e nel male passiamo a parlare di un artista che qui a Nova Radio ci è molto caro, di cui spessissimo trasmettiamo sia i singoli sia anche gli album. Parliamo infatti di Father John Misty, cantautore statunitense, ormai arrivato alla fama globale praticamente, perché è uno dei più importanti Josh Stillman sulla scena contemporanea, ecco. Sempre molto apprezzato per la sua scrittura molto sofisticata, gli arrangiamenti alle volte anche un po' barocchi, ecco, pensiamo agli ultimi due album. Ma parliamo invece adesso del nuovo singolo che è uscito, è arrivato ieri, la canzone si chiama The Payoff, è il secondo disco, il secondo singolo che viene estratto dal nuovo disco in arrivo. Il primo era The Old Law ed è ormai di quasi 5 mesi fa, quindi insomma possiamo tranquillamente pensare che sia arrivato il momento di ascoltarci qualcosa di nuovo. Ci andiamo dunque ad ascoltare il nuovo singolo che si intitola The Payoff.

E diciamo che rispetto a chi si, insomma, a Masha Mashana, il disco precedente, chi se lo ricordasse, il disco di un paio di anni fa, ci sono delle cose, suona in maniera un po' diversa, alle, cose, alle volte un po' uguale, ci sono sempre questi arrangiamenti con tanti archi e tante cose, ma compaiono anche delle improbabili e strane chitarre elettriche distorte che appunto nel disco precedente invece tendevano a mancare. Passiamo invece a parlare per la rubrica L'esso rifatto, ovvero cose vecchie ma riproposte in chiave nuova. Torniamo a parlare dei Baby Charts, band che chi frequenta la scena funk soul conosce molto bene, perché sono stati uno dei punti di riferimento nei primi anni 10, ecco, di questo nuovo secolo, per quanto riguarda proprio il funk, il soul e l'R&B. Infatti viene pubblicato, anzi ripubblicato, il 45 giri originale che vede appunto dei Baby Charles, cioè il loro unico disco finora pubblicato, perché la band si è sciolta poi nel 2011 mentre stava appunto lavorando al secondo album. Viene ripubblicato e infatti in questo oggi viene anche rilasciato il nuovo singolo, che però in realtà è un vecchio singolo, perché la cover degli Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor, è un brano che abbiamo sentito già varie volte, è stata rieditata e leggermente cambiata nel mix. Noi ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente.

E torniamo in diretta dopo I Bet You Look Good on the Dance Floor, ma ricantata dai Baby Charles, quindi molto diversa anche diciamocelo dalla versione originale degli Arctic Monkeys, per parlare di Angus e Julia Stone, un duo australiano che pubblica il nuovo singolo uscito proprio oggi, Karaoke Bar, che è anche la title track dell'album che lo conterrà. L'album uscirà il 4 settembre. Noi Angus e Julia Stone li conoscevamo anche un paio di anni fa, avevamo sentito il loro disco precedente Cape Forestier. Ci andiamo adesso invece ad ascoltare il nuovo singolo Karaoke Bar.

0: E saltando di palla in frasca, possiamo dire, perché dopo questa canzone di Angus e Julie Stone, molto dream pop, molto contemporanea, molto raffinata anche nell'arrangiamento, con gli archi e tutto, invece andiamo a parlare di un artista che fa musica completamente diversa, perché è arrivato il nuovo singolo di Fantastic Negrito, il celebre cantautore e chitarrista blues e rhythm and blues statunitense del Massachusetts, che ha pubblicato appunto il nuovo singolo. Il nuovo singolo si chiama Please Computer. Noi avevamo ascoltato anche il primo estratto del nuovo album qualche settimana fa, in marzo, fine marzo, primi di aprile. Si intitolava California Loner, fanno parte del nuovo album che uscirà invece in luglio. L'album si chiamerà Alive e non è un caso, perché è un disco registrato dal vivo, quindi si sentirà questo, si spera, come anche abbiamo potuto fare, abbiamo potuto ascoltare anche nel primo singolo, di sentire anche la reazione, l'interazione con il pubblico di questo grande cantautore statunitense. Ci andiamo dunque ad ascoltare Please Computer, che è tutta una riflessione sulla relazione tra la tecnologia, l'identità e l'interconnessione in realtà tra gli esseri umani. Dopodiché noi chiudiamo la nostra playlist di Sputnik di oggi e vi diamo appuntamento a lunedì per altre nuove raccomandazioni da parte della redazione musicale di Nova Radio. Ma vi diciamo anche che tra non moltissimo, quindi alle 16:05, torneremo in diretta, perché c'è il Nova Radio News, non con la nostra voce consueta di Martina Agnoletti, ma bensì ci sarà il nostro direttore Daniele Bianchini. Ci lasciamo però prima con Fantastic Negrito e la sua Please Computer.
1: Say good night to you. Thank you. I want more message for

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: «Quando sono andato, il sangue c'era». Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo Damien Hour e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Wow! I feel good.
5: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

16:03 minuti, ben ritrovati a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, ben ritrovati ad una nuova puntata, l'ultima della settimana con Nova Radio News, il nostro notiziario del pomeriggio per riascoltare le voci dei protagonisti e rifare il punto della situazione sulle principali notizie di oggi, con la seconda parte come sempre dedicata invece agli eventi e alla cultura, nella quale anche oggi avremo un nuovo ospite. Oggi intanto una mattinata che è stata caratterizzata a Firenze soprattutto dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vedremo insomma quelle che sono state anche le sue visite. Vi ricordo intanto però quelli che sono i nostri contatti, soprattutto il numero WhatsApp per scriverci in diretta, 366 10 14 0 94. Pronti per andare quindi con il nostro GR, iniziamo proprio dalla visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto stamani per partecipare alla cerimonia di giuramento degli allievi del 15° corso triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Ad accogliere il Capo dello Stato, la Prefetta Francesca Ferrandino, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la Sindaca di Firenze Sara Funaro. Presenti alla cerimonia anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Antonio Portolano. Il Presidente della Regione della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Poi Buontalenti, in centro a Firenze, sede della Florence School of Transnational Governance dell'Istituto Universitario Europeo, per una visita privata in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dell'Università Europea. Proprio in Palazzo Buontalenti è anche allestita la mostra in questi giorni Open. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, uscendo dalla caserma fiorentina dove si era svolta la cerimonia con Mattarella, ha detto che per l'attaccamento di Sergio Mattarella alla città sarebbe da fare cittadino onorario della Toscana. Vediamo se questa sarà una proposta che verrà raccolta nelle prossime settimane e che avrà un proseguio.

0: E proseguiamo con un'altra notizia. Sono stati tutti recuperati, andiamo sulla cronaca, i tre alpinisti rimasti bloccati in parete all'arrampicata delle Torri di Monzone. Siamo nel territorio di Fivizzano, in Lunigiana. I tre alpinisti, tutti giovani e non inglesi, come in un primo momento reso noto, ma di Stoccolma, quindi svedesi, sono stati visitati a Gragnola dopo il recupero del personale sanitario inviato sul posto dal 118. Non avevano problematiche particolari, secondo quanto appreso, e tutti e tre hanno comunque scelto di non andare in ospedale. I tre erano rimasti bloccati da ieri sulla falesia di Monzone a Fivizzano, palestra di roccia per arrampicata sportiva. Sono stati loro stessi ad allertare i soccorsi chiamando il 112 e i vigili del fuoco, che hanno poi avvisato il 118, che a sua volta intorno alle 23:45 ha attivato il SAST. Hanno quindi passato la notte appesi in parete, costantemente in contatto con i soccorritori. Durante la nottata i ragazzi sono stati localizzati dall'elicottero della Guardia Costiera di Sarzana attivato dalla prefettura di Massa e Carrara. Passiamo adesso invece alle nostre interviste, ai nostri approfondimenti. Stamani abbiamo intervistato ad esempio Arturo Gambassi, il sindacalista dei Sud Cobas, che ieri mattina a Prato è stato preso a calci e pugni dal titolare della stamperia Mix di Via Galcianese mentre si trovava in picchetto per sostenere lo sciopero di alcuni operai dell'azienda. Il video è stato rilanciato dallo stesso sindacato Sud Cobas e ha fatto il giro del web diventando virale nel scontro davvero molto duro che ha visto purtroppo protagonista il sindacalista dei Sud Cobas. Video che ritrovate anche sui nostri social, sia Instagram che Facebook, se lo volete recuperare. Da dopo nel pomeriggio, dopo aver ottenuto le scuse del titolare dell'azienda a fronte della protesta di oltre 30 persone tra operai e sindacalisti, è arrivata però anche una buona notizia per gli operai stessi. Infatti con lo sciopero abbiamo ottenuto quello che volevamo, ha spiegato Gambassi stamani a Nova Radio, perché il titolare ha dato una data di garanzia in cui saranno pagati gli stipendi mancanti ai lavoratori della Mix. Ovviamente staremo anche noi a monitorare questa scadenza. Nonostante la solidarietà, però, ieri alcuni rappresentanti del sindacato si sono visti notificare le multe per aver organizzato il presidio in Piazza Europa a Prato il 7 marzo scorso, ricorderete, contro la manifestazione del comitato Remigrazione e Riconquista, che abbiamo raccontato anche noi sui nostri social. Sentiamo allora un estratto proprio su questo dell'intervista al sindacalista dei Sud Cobas, che potete riascoltare in integrale sul nostro sito novaradio.info. Arturo Gambassi.
1: Quando è arrivata la polizia, invece di fare tutte le verifiche del caso, non ha perso tempo a notificare a noi sindacalisti le multe per aver organizzato lo sciopero, il presidio in Piazza Europa, quando ci prendemmo la piazza che era destinata ai fascisti del comitato deportazioni il 7 marzo, multe che sono dai 20 a 30 mila euro a testa, che sono le stesse cifre che magari prendono come sanzione complessivamente titolari che sfruttano la manodopera a nero e che hanno però redditi e proventi ben maggiori dei nostri, ben maggiori degli operai che il 7 marzo hanno deciso di opporsi ai fascisti e che ieri gli sono state notificate le multe del decreto Salvini. Il punto poi, noi, nel senso, io penso anche personalmente che l'episodio di ieri, ma come anche altri episodi, siano anche proprio raptus di rabbia di questi padroni, anche magari non calcolati, non lo so, quello di ieri sicuramente non lo era, io avevo davanti proprio una persona che aveva perso completamente il capo, e perdono il capo, perdono la testa, perché nella loro mente malata è ancora difficile da concepire che gli operai stranieri siano esseri umani, abbiano dei diritti, abbiano il diritto di unirsi, e soprattutto che ci sia lo strumento dello sciopero, lo strumento del picchetto sancito dalla Costituzione come diritto fondamentale, e che noi insieme agli operai lo esercitiamo. E questa cosa probabilmente ancora a tanti non è entrata in testa, a tante persone che pensano di poter fare come gli pare, sia nel modo in cui si trattano i lavoratori, sia anche nel decidere arbitrariamente quando pagare gli stipendi senza instaurare un dialogo con i lavoratori.
2: Ecco, hai citato tu la questione delle multe, di questo tipo di multe. Cosa intendete fare? Le volete contestare? E se in realtà va avanti la mobilitazione su altri fronti, insomma, quali sono i prossimi appuntamenti di Sudcobas?
1: Allora, i prossimi appuntamenti per noi ad oggi sono gli scioperi e presidi permanenti che stiamo portando avanti per la giustizia nelle filiere della moda. Sulle multe che ci hanno fatto per Piazza Europa sicuramente daremo una risposta, perché è vergognoso che si applichi un decreto voluto da un governo fascista per andare contro a chi i fascisti li ha combattuti, a chi i fascisti non gli ha dato spazio di venire a sfilare in una città che è composta da un quarto di persone migranti, persone straniere, chi non ha permesso appunto a fascisti di venire a parlare di deportazioni in una città come Prato. Operai, operaie che appunto sono stranieri, perché ad oggi la classe operaia è questo, che in occasione del 7 marzo con uno sciopero generale aveva tolto lo spazio a questi fascisti di parlare di deportazione.
0: L'intervista completa la trovate, come vedete, sul sito novaradio.info per scrivere quello che ne pensate anche voi di questa ulteriore notizia che riguarda il mondo del sindacato Sudcobas delle lotte a Prato. Scriveteci al nostro numero WhatsApp, che trovate su tutti i nostri sulle nostre piattaforme, 366 10 14 094. E andiamo avanti nel nostro GR con un'altra notizia sempre nel mondo sindacale. Visibili segni di degrado dell'ospedale di Torregalli a Firenze sono stati denunciati ieri dalla funzione pubblica SP CGL con un presidio, chiedendo assunzioni ed interventi per la riqualificazione delle strutture. I due grossi ospedali dell'ASL dell'area fiorentina, Torregalli e Ponte Annicchiari, sono ospedali che sono stati costruiti alla fine degli anni 60 e inizi anni 70, e oggi ne vediamo gli effetti tutti i giorni nelle condizioni di lavoro e soprattutto anche di ospitalità per gli utenti, ha spiegato a Nova Radio Simone Baldacci della funzione pubblica CGL. Sentiamo quello che ha raccontato la nostra Martina Agnoletti stamani nel corso di Newsbox.
3: Torregalli, in particolar modo in questi ultimi anni, è proprio stato lasciato all'incuria e all'abbandono. Non sono stati fatti interventi di manutenzione ordinaria nei reparti, quindi noi ci troviamo dei reparti di degenza privi di servizi igienici divisi per genere, no, privi di una doccia per poter eventualmente rinfrescarsi. E abbiamo tutto l'impianto di condizionamento, sia caldo che freddo, che tutti gli anni, o d'inverno nel periodo più freddo, l'estate nel periodo più caldo, salta e ci troviamo in condizioni veramente disastrate. Noi chiediamo all'azienda, alla regione, un intervento straordinario. Non possiamo pensare che la costruzione del pronto soccorso, tanto necessaria, tanto aspettata, possa concludere tutta la parte dei lavori di Torregalli. Quindi per questo ci siamo organizzati con il nostro sindacato pensionati, e poi l'altro aspetto, quello che ancora è da mesi che lo diciamo e che abbiamo già fatto diverse iniziative a Borgo San Lorenzo, a Pescia, perché fa parte della nostra azienda, andremo a Empoli a fare, la mancanza cronica di personale. Non ce la fanno più i ragazzi che sono a lavorare, non sono veramente allo stremo. Questo perché? Perché c'è un blocco delle assunzioni con un vincolo nazionale ormai decennale, e poi soprattutto non vengono rimpiazzate gravidanze, non vengano riassorbito tutto il turnover pensionistico, e poi c'è questa vicenda dei risparmi generati dalle richieste di part time dei lavoratori, che invece di essere reinvestiti in nuove assunzioni vengono messi a copertura del buco del bilancio. E questo per noi lo vediamo come una grave beffa e danno nei confronti di chi si sacrifica tutti i giorni nelle corsie.
2: Però a dicembre scorso, riguardo proprio la struttura dell'ospedale, la Regione Toscana ha annunciato tutto un percorso per arrivare ai lavori del nuovo pronto soccorso, che dovrebbero partire entro settembre di quest'anno e chiudersi entro dicembre 2029. Voi non credete che questo succederà o vi sembra non quello di cui l'ospedale ha bisogno in questo momento?
3: Il finanziamento c'è, questo lo possiamo vedere, l'hanno definito, sono stati deliberati i soldi, quindi su quello stiamo tranquilli. Sulle tempistiche dei lavori non mi voglio esprimere, perché come in tutti i lavori edili ci sono cronoprogrammi che di solito saltano. Però ripeto, anche se fossero velocissimi e entro un anno ci danno il nuovo pronto soccorso e tutto l'annesso, rimane alle spalle una struttura ospedaliera fatiscente, in stato di degrado. Quindi non possiamo pensare solo di fare il fiorellino all'occhiello del pronto soccorso e poi, quando ci ritroviamo dalla parte posteriore del pronto soccorso, ci troviamo in ambienti che sono veramente di degrado estremo. E quindi noi chiediamo che sia accompagnata anche una riqualificazione dei reparti di degenza, dove poi alla fine gli utenti trascorrono più grande parte del periodo di ricovero ospedaliero. Quindi sì, siamo contenti di questo investimento sul pronto soccorso di Torre Galli, però non può bastare.

0: Sulle note di Beetlebum dei Blur torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio con Nova Radio News e andiamo a recuperare adesso una notizia che riguarda tutti i giovani della Toscana, perché è aperto il nuovo bando della regione per il servizio civile regionale per 2.396 giovani residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inattivi o studenti, che verranno selezionati per partecipare ai progetti. Come detto, i posti sono tantissimi, ovvero quasi 2.400. Per il presidente della regione Eugenio Giani si tratta di un'esperienza che potrà valere e essere considerata nelle prospettive del lavoro futuro. La durata del servizio civile regionale di 12 mesi ai giovani avviati al servizio aspetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo per lo svolgimento del servizio. Il bando è finanziato dal programma regionale dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Tutti i progetti attivi li trovate sul sito di Giovani Sì, anche l'Arci regionale, tra l'altro l'Arci di Firenze ha un suo posto dedicato a questo, offre delle opportunità relative al servizio civile regionale. Nei prossimi giorni usciranno anche sui social dell'Arci regionale tutte le specifiche sui vari progetti che i vari comitati Arci della Toscana stanno offrendo nel singolo. I vari soggetti provinciali, territoriali li hanno già pubblicizzati e resi noti nelle ultime giornate. Su questo andiamo a sentire quello che alla conferenza stampa di presentazione di questo nuovo bando ha detto l'assessora regionale Alessandra Nardini.
1: Aperto il bando per 2.396 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, 30 anni quindi non compiuti al momento di presentazione della domanda. I progetti che sono stati ammessi a finanziamento sono 399 e coprono vari ambiti. Ovviamente per noi il servizio civile regionale è un momento importantissimo perché ci consente di far vivere alle ragazze e ragazzi un'esperienza di volontariato, di partecipazione attiva alla società e promuove appunto i valori della non discriminazione e della pace, della solidarietà, e questo per noi è fondamentale, a maggior ragione in una fase storica come quella che purtroppo stiamo vivendo a causa anche dello scenario internazionale e ci porta a vedere nuove guerre, massacri, un nuovo genocidio, penso a quello a Gaza, e quindi promuovere questi valori è ancora più importante verso le giovani generazioni. Noi teniamo moltissimo a questo bando che da alcuni anni abbiamo messo in campo e che si va ad affiancare, quindi si aggiunge al percorso del servizio civile universale e ci consente appunto di garantire questa opportunità proprio alle ragazze e ai ragazzi della nostra regione. Sono stati tanti gli enti che hanno deciso di fare domanda, segno proprio di un interesse vivo per questa opportunità, e dopo diciamo alcuni anni siamo veramente felici di poter rimettere in campo questo avviso. Io voglio ringraziare davvero di cuore anche il lavoro degli uffici, anche della consulta per il servizio civile che a breve dovrà rinnovarsi e reinsediarsi nuovamente, che per noi è stata fondamentale anche per mettere in campo un avviso che davvero provasse a rispondere a quelle che sono le esigenze degli enti che ne fanno domanda, ma soprattutto a beneficio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Questo è un progetto che rientra come sempre nell'ambito di Giovani Sì, il progetto regionale per l'autonomia delle giovani generazioni.
0: Ultimi aggiornamenti anche dalle agenzie, sempre sulla visita di Mattarella oggi a Firenze. Il Presidente della Repubblica è stato anche in visita privata alla Basilica di San Miniato, appena restaurata. Ad accoglierlo l'abate della Basilica Don Bernardo Gianni, la direttrice dell'Agenzia del Demanio Alessandra Del Verme, presenti tra gli altri la sindaca Sara Funaro e la presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi. Al suo arrivo Mattarella è stato applaudito dalle persone presenti, tra le quali molti turisti stranieri. Nei giorni scorsi si è concluso un importante intervento di restauro e messa in sicurezza della Basilica Fiorentina realizzato dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con la soprintendenza di Firenze, finanziati dal Ministero della Cultura con fondi PNRR per un importo di 3,6 milioni di euro. Lavori che sono durati circa 18 mesi hanno coinvolto la facciata della basilica, i paramenti del campanile e le coperture, oltre al consolidamento di murature e colonne e all'installazione di un sistema di monitoraggio strutturale. La visita di Mattarella è finita pochi minuti fa che di fatto va a segnare, probabilmente, credo di aver capito dal programma, l'ultima tappa di questa sua visita, una giornata intera a Firenze, in pratica fino da stamani fino ad oggi, che ha visto prima la cerimonia di giuramento del 15° corso triennale alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, e poi proseguita con una visita privata a Palazzo Buontalenti, sede della Florence School of Transnational Governance dell'Istituto Universitario Europeo. Queste dunque le ultime che ci arrivano direttamente dalla visita di Mattarella. Per quanto riguarda questa prima parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qua, adesso un attimo di musica, poi c'è il GR Traffico, poi torniamo nella seconda parte con tutte le informazioni sugli eventi, la cultura e un approfondimento che ci porterà a Scandicci per parlare di biodiversità.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Iniziamo con la 1, si raccomanda la massima prudenza, materiali dispersi tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 11, Firenze Pisa Nord, direzione Bologna. Ancora in A1 persistono le code in uscita a Firenze Sud da entrambe le direzioni, si segnalano inoltre code a tratti per traffico intenso tra Valdichiana e Firenze Sud verso Bologna e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Nord. Sulla Firenze, Pisa-Livorno ancora code all'Astra Signa per chi proviene da Firenze. Ricordo che sulla Statale 1 Aurelia resta chiuso lo svincolo di Albinia in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Grosseto fino al 24 maggio. Infine i treni, ricordo che è sospesa la linea fino al 12 maggio, quella tra Siena e Grosseto e tra Siena e Buonconvento per lavori. È tutto per il momento, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
1: Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi dedicato alla cultura e agli eventi. Andiamo a Scandicci perché il prossimo sabato 16 maggio ci sarà un'iniziativa che è stata denominata SUMUD, che ormai è un termine che abbiamo imparato ormai a conoscere grazie all'iniziativa della Global Flottiglia e in generale un po' tutto quello che ne è nato intorno all'impegno per la questione palestinese. Un'iniziativa che parlerà però di biodiversità dalla mattina alla sera. Ne parliamo oggi con Gabriele Cecchi, che è un volontario di Manitese, che ringraziamo per essere con noi. Grazie Gabriele, intanto ben arrivato sulle nostre frequenze.
2: Grazie mille di averci offerto questo spazio.
1: È banale, prima di entrare diciamo nel vivo di quella che sarà la giornata del 16, di farcela raccontare da te, chiederti anche come è nata l'idea di dare questo titolo appunto alla giornata: SUMUD, sto con le persone, sto con la terra.
2: Certo, sì, allora questo nome è nato dal fatto che avevamo già in mente di fare una giornata sulla biodiversità sociale, quindi intesa come sostenibilità sociale, che comunque guarda le differenze come un punto di forza della nostra società. E che cos'è se non resistenza, no? Unirsi in diversi nella diversità, comprendersi e poi, considerando la situazione ormai in Palestina che conosciamo tutti, di colonizzazione e genocidio, abbiamo pensato, visto che comunque non è un paese, la Palestina non è un'area geografica in cui Manitese interviene o comunque si occupa in maniera diretta, perché noi abbiamo progetti più sul continente africano inteso come tale, avevamo anche l'intenzione comunque di esporci, ecco, di fronte alla tragedia, e quindi è nato un po' questo collegamento.
1: La giornata si svolgerà in via della Pieve 43B a Scandicci, inizierà già dalla mattina. Sarà in realtà una giornata divisa, diciamo, se vogliamo, in due parti, mattina e pomeriggio. Ce la vuoi un po' presentare?
2: Sì. Allora, per chi ha mai partecipato ai nostri eventi saprà benissimo che il nostro piazzale, dove di solito parcheggiano le macchine, viene completamente liberato dalla mattina per fare spazio a banchini sia informativi che di vendita di realtà comunque vicine alla nostra, che lavorano sulla socialità, ma anche banchini di contadini che lavorano sul biologico, per esempio, come ogni sabato si presenteranno ancora più in grande spolvero. Sarà una giornata festosa, come tutti i nostri eventi, perché ci sarà musica, ci sarà anche una mostra d'arte che terminerà con un DJ set, un concerto delle Liete Dissonanze, di un gruppo della salute mentale del quartiere 2 di Firenze. Allo stesso tempo, questa volta abbiamo voluto fare un po' un passo avanti rispetto a un po' più alla parte seria, perché la mattina di importante ci sarà un cerchio aperto in cui sarà una discussione interrotta da performance teatrali, da musica, in cui si racconterà un po' di quello che è stato fatto, di quello che viene fatto a Firenze sulla sostenibilità sociale e sulla biodiversità sociale. Quindi abbiamo invitato varie organizzazioni che negli ultimi anni hanno portato avanti progetti che riguardano proprio questo, ecco, sull'abitare il nostro territorio e curarlo. Di importante ci sarà anche questa volta un'asta di piatti decorati che artisti, ma anche persone normali, nelle ultime settimane ci hanno portato, ci hanno donato, per metterli all'asta per supportare il bellissimo progetto Casa di Mondeggi Bene Comune, che è un progetto volto a supportare gli agricoltori della Palestina, della Striscia di Gaza, ma anche della Cisgiordania occupata, nella coltivazione dell'olivo. In particolare.
1: E grazie a quest'asta appunto ognuno potrà dare il proprio contributo a sostegno del progetto Casa di Mondeggi Bene Comune, come ci hai giustamente ricordato te. Vuoi dare anche qualche riferimento orario per far capire a tutti quando possono venire? L'ingresso è libero chiaramente per tutti e tutti in tutta la giornata, ma le attività si svolgono in vari momenti.
2: Sì, esatto. Come tutti i nostri eventi, noi siamo aperti dalle 9 alle 13 e poi dalle 15 alle 19. In più il nostro mercatino, oltre a tutte le attività che vi ho detto, sarà sempre aperto fino alle 19. Vi posso segnalare alle 10.30 un laboratorio per bambini con bombe di semi, alle 10.30 fino alle 12.30 il cerchio aperto di cui vi parlavo, alle 11 si terrà un gioco guidato creato da mani tese negli anni, passo avanti, e dalle 15.30 alle 17.30 ci sarà l'asta effettiva per accaparrarsi i bellissimi piatti, e poi alle 16 come laboratorio finale abbiamo terra tra le mani, che permetterà ai ragazzi dai 6 anni costruire il loro scrigno d'argilla.
1: Tutte le attività sono gratuite, come dicevamo, o a offerta libera, anche questa chiaramente andrà a coprire parte delle spese o a sostegno del progetto Casa di Mondeggi, che ha previsto, appunto, ne abbiamo parlato tante volte anche sulle nostre frequenze, un aiuto concreto alle comunità contadine della Cisgiordania. Per quanto riguarda tutte le informazioni, ti chiedo se c'è necessità di prenotarsi oppure si può tranquillamente presentarsi.
2: Allora, ci si può tranquillamente presentare, chiaramente per godere della giornata nella sua interezza. Per i laboratori è chiesta una prenotazione al numero 392-577-9795. Per tutto il resto ci potete seguire sui nostri account social, in particolare Facebook e Instagram, sotto il nome Mani Tese Firenze.
1: Grazie mille allora a Gabriele Cecchi per essere stato con noi quest'oggi, per aver presentato questa bella iniziativa. Tutte le informazioni le troverete, così come questa intervista, sul nostro sito novaradio.info, altrimenti sui social di Mani Tese. Grazie mille davvero ancora e buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, grazie davvero, arrivederci.
1: Sono le 16.40, noi ci fermiamo qui con questa prima parte dedicata alla cultura, la seconda invece come sempre è curata dalla nostra Martina Agnoletti, che ha raccolto le interviste dei principali eventi presentati quest'oggi a Firenze. Parleremo di San Salvi sicuramente, dove torna la rassegna che ogni anno va ad animare il periodo di maggio dell'area di San Salvi con Achille della Balanza. Spacciamo Culture Interdette, un festival organizzato da Achille e dedicato alla rigenerazione culturale e sociale dell'ex ospedale psichiatrico di San Salvi. Questo e non solo, ne parliamo, lo sentiamo subito con la seconda parte di La Cultura, e con questo invece io vi saluto e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo con informazione locale di Nova Radio.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi. Torna dal 10 al 13 maggio negli spazi dell'ex manicomio di San Salvi il festival Spacciamo Culture Interdette. Installazioni site specific, teatro e incontri, con al centro il tema della rigenerazione urbana, ma non soltanto. Il festival è ormai un punto di riferimento all'interno delle attività della compagnia Achille della Balanza propone anche quest'anno una varietà di iniziative proprio in coincidenza con l'anniversario della legge 180, la legge Basaglia. Il festival prende il via domenica 10 maggio alle ore 17 con la visita alle 10 installazioni artistiche che abiteranno gli spazi di San Salvi. Di cosa c'è di speciale in questa quinta edizione di Spacciamo Culture Interdette? Abbiamo parlato con Claudio Ascoli dei Achille della Balanza.
3: Secondo noi è l'edizione probabilmente più significativa, perché in questo momento sta partendo il percorso di rigenerazione per San Salvi, e a nostro avviso, al di là delle ottime proposte che riguardano trovare spazi abitativi per studenti, social housing, è chiaro che un luogo per rigenerarsi ha bisogno in qualche modo di rifarsi un attimo, no? Quindi riorganizzarsi visivamente. E cosa di meglio delle sculture site specific, delle installazioni dei ragazzi di architettura e dell'Accademia di Belle Arti può esserci in questo caso. In più, in questo momento, con quello che sta succedendo in giro purtroppo nel mondo, è evidente che anche la parte teatrale ha subito una sorta di mutazione straordinaria, perché sono le attenzioni al tema della diversità intesa a vario titolo. Penso che degli spettacoli che abbiamo tra noi, uno tratterà del problema di una internata al manicomio di Reggio Emilia, che fu internata allora per orientamento sessuale non conforme, no? E che fa capire come le diversità siano sempre state purtroppo al centro dei manicomi. Un altro testo riguarda la difficoltà per una ragazza oggi di pensare alla maternità, di cui si parla tanto, del bisogno di maternità, ma poi si fa poco. Questo spettacolo ha un titolo molto ambivalente, si chiama Sorelle d'Italia, no? E quindi fa un chiaro riferimento alla realtà italiana. Un altro spettacolo ancora parla di un poeta inglese che è un po' come Campana, visse a lungo in manicomio, quindi del suo ritorno dall'esperienza manicomiale. E un quarto parla del dialogo tra due giovani persone, due donne di oggi, di cui una è un'italiana e un'altra è una ragazza palestinese, che nasce proprio da un colloquio avuto tra queste due persone. Quindi, come intuisce, il periodo, sia per quello che c'è fuori sia per quello che c'è dentro San Sabio, è molto particolare.
0: Come dicevamo, è un mix, ci hai raccontato una parte di questa rassegna, cosa succede di altro, poi ricordiamo anche come si fa a partecipare, insomma come sono distribuiti questi appuntamenti.
3: Intanto ci sono 10 installazioni, e quindi in questo senso che veramente sono le più variegate, che sono soprattutto con installazioni che prevedono attraversamenti, che prevedono l'utilizzo proprio dello spazio San Salvi. Nelle 10 installazioni ce n'è una che è singolarissima, che io vi cito perché è quella che noi chiamiamo del ripetente. Cioè, lo scorso anno una delle installazioni che ebbe più successo fu Vuoto, che era una grande fossa dove che veniva poi man mano in qualche modo ingentilita da fiorellini, da margherite. E con questa fossa, durante tutto l'evento, l'autore di questa cosa, che si chiama Francesco Salvini, questa fossa, questo vuoto scavato, vide una partecipazione proprio delle persone che passavano per San Salvi. E soprattutto ha visto, anche ha stimolato questo giovane artista a rigenerarla di nuovo ancora quest'anno, riempendola di cuscini, un'accoglienza che fa riferimento anche a un rapporto di come si può prendere cura a distanza. Lui parla del suo rapporto con la sua donna che vive lontano e di questa sua voglia, capacità di rigenerare il tutto lì. Ma devo dire, ce n'è anche un'altra che, tra l'altro, è stata, vi ho sentito, ospite della radio. Noi avremo con noi uno psichiatra che è Rocco Canosa, che presenterà un libro, Le scarpe di Anna, vite sospese, passi erranti, in cui questo uomo, che ormai ha la mia età, quindi ha superato i 70 anni e continua a lavorare sul terreno dell'incontro e dell'ascolto, racconta per frammenti la sua vita da allievo basagliano a oggi, no? E quindi la difficoltà che abbiamo del capire come l'incontro fisico sia fondamentale per ascoltarsi e per trovare risposte. Io cito del suo libro un passo incredibile: quattro giovani scapestrati, diciamo una baby gang, entra nel centro di salute mentale e sfascia mezzo mondo, e lo fa ripetutamente. Loro si riuniscono e decidono la risposta. La risposta non è chiamare la polizia, ma andare da questi ragazzi e provare a coinvolgerli assumendoli al centro di salute mentale, cioè facendoli lavorare con loro. E da questa cosa i ragazzi acquistano una consapevolezza di che cos'è un centro di salute mentale, e quindi di fatto vengono recuperati ascoltandoli e integrandoli. E questa lezione di Rocco Canosa a noi sembra molto importante. Questo avverrà martedì 12 maggio alle 18.
0: Come si fa a partecipare al festival? Quali sono le indicazioni che possiamo dare?
3: Tutti gli appuntamenti di installazioni, di visite, sono tutti a titolo gratuito. C'è un bellissimo vernissaggio alle ore 17 di domenica, in cui si visitano tutte le installazioni con gli artisti, quindi l'invito nostro è venite a San Salvi. Le installazioni ovviamente continuano anche nei giorni successivi. Tutte le sere ci sono gli spettacoli alle 20:30. Noi li faremo probabilmente al chiuso perché il tempo è molto incerto, e devo dire che questa cosa da una parte ci fa piacere perché restituisce un clima di molta intimità nello spettacolo, dall'altra abbiamo preferito, avendo già tutto pronto all'esterno, aprire gli spazi estivi. Per gli spettacoli abbiamo previsto un unico biglietto d'ingresso per tutti e 4 i giorni, in modo che uno lo può vedere anche più volte o può vedere lì a spezzi di voi, che costa 12 euro l'intero e 10 euro invece c'è il ridotto, che come sempre riguarda i diversi momenti, quindi riguarda sia l'Arci, sia la COP, sia la Carta Giovani. Quindi praticamente con queste tre ipotesi si prende un ridotto a soli 10 euro. Questi vanno prenotati per tempo perché i posti sono limitati.
0: Kille.it è il sito web dove si trovano tutte le informazioni. Grazie mille a Claudio Ascoli.
3: Grazie
0: per essere
3: a voi
0: stato
3: e vi aspettiamo a San Salvi.

0: In onda con il secondo approfondimento di oggi, andiamo all'SMS di Peretola, dove prosegue l'iniziativa del Cineforum Aperitivo e Cinema Assieme. Questo è il programma, un doppio appuntamento per questo fine settimana, il primo questo venerdì dalle ore 19 con l'aperitivo, alle 21 il film, domenica 10 maggio una merenda alle 17:30 e un'ora dopo la proiezione del film. Noi abbiamo parlato con Nicolò Filiger e Andrea Carubi per sapere cosa c'è in programma a Peretola per questo fine settimana, ma anche come è nata l'idea di questo Cineforum e cosa verrà proposto in futuro.
1: Noi ci siamo dati, tanto per cominciare, ora sembra un proclama questo, però serve a contestualizzare l'idea del cinema. Ci siamo dati due parole d'ordine: gioia e rivoluzione, che ricorda gli area degli anni 75, per i più vecchi questo. Allora, gioia perché c'è un personaggio di Ogni cosa illuminata che dice: se nel mondo non c'è amore, faremo un altro mondo, e per noi lo possiamo fare solo con gioia. E rivoluzione perché all'SMS di Peretola è la rivoluzione che è un atto quotidiano, perché lì ci sono iniziative, dibattiti, corsi, socialità, e tutto questo è nello spirito della condivisione. Il cinema diventa il contenitore per noi di gioia e rivoluzione. Questo è un pochino l'introduzione del contesto. L'abbiamo chiamato Cinema Assieme proprio perché è nello spirito della condivisione. Tant'è che le nostre serate iniziano sempre con un aperitivo, quindi prima ci facciamo un bel aperitivo e poi ci vediamo il film. Il film è gratis ovviamente, l'aperitivo abbondante ha un costo popolare. Questa è un po' la contestualizzazione.
0: Cosa vedremo in questi cicli di proiezione partendo da questo fine settimana?
1: Allora, noi si cerca di contentare un po' tutti i nostri utenti, quindi è un po' a 360 gradi. Quindi ci sono film per ragazzi, per adulti, e poi come ha detto abbiamo questa rassegna dei venerdì 13 e 17 dell'anno sulla una rassegna horror. Ora, i primi film che si vedono in questi giorni saranno domani, per l'appunto l'8 maggio, in cui proietteremo questo Ritratto del Duca. Poi ci abbiamo film per ragazzi il 10 maggio, che è Minority Report, e poi il 23 maggio faremo Sergio e Sergei, Il cosmonauta e il professore. E poi con l'estate ci trasferiremo nello spazio all'aperto, dove manterremo sempre la formula cine e aperitivo, ma faremo tendenzialmente film musicali tipo Rocketman, Yesterday, eccetera, eccetera.
0: Ecco, come funzionano le serate? Come si fa a partecipare? Diamo anche qualche informazione tecnico-organizzativa.
2: Allora, le serate sono la proiezione del film, è assolutamente gratuita, quindi le persone possono venire e vedere il film. Normalmente prima del film facciamo, come ha detto Andrea, o un aperitivo, per esempio stasera e domenica ci sarà un aperitivo che uno può accedere un'ora prima a prezzi super popolari, oppure in alcuni casi addirittura avremo una scena, tipo una pizza per esempio, il 23 maggio, quando proietteremo Sergio e Sergei, che è un film molto particolare e molto divertente. Avremo una pizza prima per chi vuole anche fermarsi e godersi il momento. La particolarità di questa idea di proiettare il cinema, essendo noi una società di mutuo soccorso, è anche quella di dare la possibilità di vedere un film gratuitamente, quindi a chi magari non può permettersi le piattaforme o a chi... L'altra idea è far proiettare film che sono usciti anche in un periodo recente o che hanno vinto dei premi e che per un motivo o per un altro non siamo riusciti a vedere o vogliamo vedere in compagnia. Allo stesso tempo affianchiamo anche un momento di socialità, dove quindi si può parlare, stare insieme, a un prezzo comunque accessibile.
0: Dove si trovano le informazioni? Ricordiamo quest'ultima cosa ai nostri ascoltatori.
2: Allora, tutte le informazioni noi le pubblichiamo sul nostro profilo Instagram, quindi instagram.com/smsperetola, dove per via della licenza che abbiamo noi pubblicheremo il giorno in cui faremo il film e una descrizione generica. Poi per chi invece è socio dell'SMS Peretolo vuole sapere, ci può scrivere via mail e dove avrà i dettagli più specifici. Quindi c'è anche questo effetto sorpresa rispetto alla serata. E ovviamente, cosa importante, chi poi decide di partecipare, siccome si chiama Cinema Assieme, può anche suggerire il film che vorrebbe vedere.
0: Nel vero spirito del Cineforum, ecco.
2: Esatto. Allora,
0: noi invitiamo i nostri ascoltatori che volesse partecipare a seguire quindi le istruzioni, i canali dell'SMS di Peretola. Grazie mille Andrea e Niccolò per essere stati con noi.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 all'Ex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassi, Nail, Sicur Cive organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'appartamento va in scena invece Le Gabriel che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Los Enfants Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 free pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20.30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ set. Al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30 narrazioni femministe, racconti, esperienze e saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30 weekend Dada, pomeriggi a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Parc delle Cascine per Mixité Live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 81 secondi.
4: Sono Antonio Boccuzzi. Sono contento di intervenire di venerdì. Perché c'è sempre un venerdì pronto a salvarti da una settimana pesante. Ogni anno da nord a sud muoiono oltre 1000 persone per infortuni sul lavoro. L'età media di chi perde la vita sul lavoro è di circa 37 anni. Ogni incidente dunque, visto che la vita media è di 79 anni nel nostro paese, comporta una perdita di vita pari a 42 anni. In Italia questa è una piaga, non è un prezzo inevitabile da pagare come in qualsiasi altro grande paese con milioni di occupati. È una piaga, come ci dice il sinistro bollettino quotidiano degli infortuni, che si verifica in ogni parte d'Italia e soprattutto nel mezzogiorno. La battaglia sulla sicurezza è una battaglia di civiltà. È inaccettabile che si muoia sul lavoro in un paese moderno e avanzato sul piano civile, economico e sociale. Oggi non si lavora solo per vivere, ma spesso, troppo spesso, si muore lavorando. E questo non è degno di un paese che si definisce civile. Sul tema della sicurezza dobbiamo riprendere a ragionare in termini di prevenzione, cioè intervenire prima che si verifichi l'infortunio. Soprattutto occorre considerare che investire in sicurezza equivale a risparmiare su molteplici fronti. Il costo di queste morti è elevato sul piano umano, sociale ed economico. È necessario intervenire e occorre farlo subito, perché nulla è per sempre e il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dobbiamo riconquistarlo ogni giorno. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
5: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11 dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Veniamo alla 1, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Valdichiana e Firenze Sud verso Nord. Persistono inoltre code in uscita a Firenze Sud in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla Firenze Pisa-Livorno, ancora rallentamenti allo svincolo di Lastra a Signa per chi proviene da Firenze. Per i treni, ricordo, fino al 12 maggio la linea Siena-Grosseto è sospesa tra Siena e Buonconvento per lavori previsti servizi bus sostitutivi. Veniamo a Firenze per lo smontaggio di una gru edile all'incrocio con Costa Scarpuccia dalle 17 di oggi fino alle 19 di domenica 10 maggio, divieto di transito in via dei Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole.

ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Prossima fermata, Lungarno.
1: La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
2: Eccoci qua per una nuova puntata di Prossima Fermata Lungarno, una formazione abbastanza inedita. Mi sento un pochino orfano di Leonardo Cianfanelli, che stasera non è potuto essere con noi perché in trasferta di lavoro, diciamo così, ma intanto ci ha mandato i pezzi che faremo ascoltare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e soprattutto ha anche mandato dei vocali di introduzione a ciascuno dei quattro pezzi che passiamo, per cui la sua voce non mancherà neanche questa volta, confidando nella mia sapiente capacità di mettere contemporaneamente i pezzi e i vocali WhatsApp. Ma non ci voglio pensare, voglio invece pensare a presentare chi è qui con me stasera. Sono tre graditi ritorni, perché insomma ho della redazione alcuni dei pezzi più esperti e pregiati, quindi partirei dalla mia sinistra, Ilaria Bandinelli, ciao, bentornata.
3: Ciao, buonasera a tutti e tutte.
2: Niccolò Protti, il nostro esperto culinario, ciao, e non solo tra l'altro.
4: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
2: E Martina Vincenzoni, ciao Martina.
5: Ciao a tutti, ciao a tutte.
2: Allora partiamo dal numero, il numero 150, un numero celebrativo in uscita in questi giorni, come sempre, gratuitamente in tantissimi posti di Firenze. Un numero 150 che appunto vuole fare, diciamo, un riassunto di un racconto della città che Lungarno sta facendo ormai da diverso tempo e che appunto viene spesso seguito e ampliato da nuovi contenuti e da nuove forme di narrazione urbana e non solo, per così dire. In questo numero molti sono gli articoli che vogliono riassumere la situazione, e la direttrice Asia Neri ha voluto appunto dare a ciascun pezzo un titolo abbastanza così rappresentativo. Come sta qualsiasi cosa, quindi come sta la città, come sta la convergenza, come sta l'arte, come sta la notte, insomma come sta il cibo a Firenze, come stanno tutti quegli argomenti che trattiamo di solito e con i quali abbiamo anche stabilito delle relazioni con le persone che secondo noi meglio li rappresentano in città. Ma questo mese non è il solito numero, così come non è la solita presentazione, perché in realtà questa ricorrenza, diciamo così, viene celebrata in maniera diversa dal solito, con una festa che si chiama La Svolta e che ci sarà proprio

0: Questa domenica è il 10 maggio, in tutto il pomeriggio. Una svolta, a dire la verità, lo è stata, perché appunto siamo quasi in anteprima a svelare il fatto che la festa ci sarà, non sarà più all'aperto nello spazio della Riottosa del Galluzzo, dove inizialmente doveva essere, ma so che in questi momenti le pagine social di Lungarno staranno condividendo tutto quello che c'è da sapere per il cambio della location e del programma. Nel frattempo possiamo noi dare delle anticipazioni, e anche se tutte e tutti verranno comunque alle vie nuove, è anche utile dire alcune indicazioni così logistiche e informative. Ma veniamo al programma, Martina.
1: Allora, sì, il nostro programma appunto è stato spostato al circolo delle vie nuove, cioè in viale Giannotti 13 a Firenze, e ci vedrà comunque impegnati per tutto il pomeriggio di domenica 10 maggio, quindi a partire dalle 3 fino alle 21 sarà possibile partecipare a tutta una serie di cose molto variegate. Per esempio ci saranno una serie di talk, come per esempio partiture Come ti suona a cura di Calimaia Collettivo e Pony Picnic. Ci sarà la radio, naturalmente, Radio Frastuoni. Ci sarà un talk che vuole dare un po' la misura di come sta la notte a Firenze, quindi avremo dei graditi ospiti come Pietro Cardelli di Arci, Alessandro Bezzi di Lumen e Lorenzo di Superterrestre, che ci porteranno la loro esperienza su cosa è successo negli ultimi mesi, come è cambiata la gestione di uno spazio che anima la notte dopo la stretta della, insomma, sulla sicurezza. Ci saranno dalle 6 c'è un open mic molto gradito, che vedrà alcuni dei poeti che hanno contribuito in questi mesi alla rubrica Oblò, in collaborazione con il collettivo Alta Voz. E poi c'è una pericena dalle 7 alle 22, quindi non mancherà anche il rifocillare i nostri stomaci, a cura dei ragazzi di Belle Parole, che animano, certo, il circolo Vie Nuove. E poi un downtempo set.
0: Sì, ancora una volta Arci, diciamo, che è venuto in soccorso di Lungarno. Noi non vogliamo fare, per carità, endorsement di nessun tipo, ma è stato veramente una svolta, si può dire, circolo Vie Nuove, insomma, che conosciamo e abbiamo anche utilizzato spesso per fare le nostre riunioni di redazione. Se Nicco vieni,
2: certo che vengo.
0: Che farai? Vuoi performare domenica? No, non performi.
2: Performerò con le mie doti di mangiatore, probabilmente.
0: Bene, bene, allora attendiamo la recensione. Poi appunto di notte e di cibo parliamo anche negli slot che seguono il primo pezzo. Ilaria, purtroppo è saltato un gioco, ma ce lo puoi dire di cosa si trattava questo gioco che dovevamo fare e che speriamo di recuperare?
3: Ma in realtà avevamo pensato di fare una sottospecie di Sarabanda, che avevamo chiamato Sara Marra, perché appunto c'è il Marra e quindi lo organizzavamo insieme.
0: Spieghiamo chi è il Marra, ecco, per chi non lo...
3: Marra senza cash, personaggio fiorentino che organizza la tombola del secco, tombola che prende vita, diciamo, sia a Natale che al chiosco Il Tempio d'estate. E con ovviamente musica, accompagnato da musica e tutto, e niente, questo e nulla, pensavamo appunto di coinvolgere il nostro pubblico in questo modo, e abbiamo fatto pure delle prove al tempio, sì, abbiamo importunato le persone.
0: E come sono andate?
3: Bene, bene, a un certo punto abbiamo dovuto dire basta, perché le persone stavano diventando agguerrite.
0: Quindi... E volevano indovinare il pezzo?
3: Sì, come? Sì, volevano continuare a indovinare.
1: come succede alle tombole del Marra, peraltro.
3: Esatto.
1: Molto accese.
3: Esatto, sì, sì, sì.
0: Quindi da recuperare.
3: Da recuperare, assolutamente.
0: Va bene, va bene. Noi proveremo a recuperarlo nei prossimi eventi. Tanto non finisce mica qui, c'è tutta l'estate davanti. Nel frattempo, siccome mi manca, l'ho già detto, manderò il vocale di Leo che ci lancia il primo pezzo in ascolto di stasera.
4: Un saluto a tutti e a tutti lì in studio e a chi ci sta ascoltando. Oggi mi collego da remoto perché sono a Bologna per lavoro, ma con il cuoricino sono lì con voi, come sempre. Partiamo la programmazione di Frastuoni ricordando la playlist su Spotify e il canale Telegram aggiornatissimo ogni settimana. Iniziamo come sempre dal paginone Frastuoni del numero 150 di Lung'anno di maggio, nella tripletta iniziale che anticipa quelle mini recensioni di Logout, ormai collaborazione storica e radicata, c'è anche la recensione di Joe Pernis, 30 anni di carriera trascorsi tra l'alt country dei Scud Mountain Boys e l'indie pop dei Pernis Brothers, torna con un suo nuovo album solista, Sunny I Was Wrong, che ascoltiamo un estratto, Deep Into the Down. Non è mia abitudine autocelebrarmi in qualche modo, ma quello che è successo

0: Eccoci qua di ritorno, ho fatto la gaffe tecnica ma ci sta, penso di aver imparato dai miei errori, soprattutto ho fatto spoiler di una cosa che in realtà poi dopo va lanciata, anche un minimo, anzi prelanciata, perché è importante, sottolineo il fatto che sul numero si parla anche di come sta la scena, che per chi conosce Leonardo Cianfanelli e la musica, diciamo, underground sottotraccia a Firenze, è una community che spesso diffonde informazioni riguardo alle serate qui a Firenze e non solo, tutti i lunedì aggiornatissimo, almeno io sono sulla chat WhatsApp, questo privilegio. Ma veniamo invece a parlare dei contenuti del numero. Prima abbiamo accennato del talk che ci sarà anche domenica sulla notte, e proprio sul numero c'è un pezzo a quattro mani che avete scritto voi, Ilaria e Martina, quindi vi cedo volentieri la parola per parlare un po' di quello che approfondisce quest'articolo.
1: Allora, sì, con Lungarno e con Asia e poi con Martina, con cui ho avuto il piacere di collaborare a questo articolo, ci siamo chiesti come sta la notte a Firenze. Si tratta di un pezzo che mi sta particolarmente a cuore, sia perché sono una grande frequentatrice dei locali, sia perché appunto da poco ho iniziato anche a suonare. E diciamo che abbiamo visto tutti su tutto il territorio italiano e l'abbiamo risentito anche a Firenze dopo la tragedia che è successa a Transmontana per Capodanno. C'è stato un aumento decisivo da parte della polizia e dello Stato nei controlli di sicurezza dei locali, che possiamo dire anche giusto, ma che comunque va a influire molto su quello che sono le condizioni dei locali e chi si trova a gestire un locale adesso al momento. E quindi con Martina abbiamo pensato di intervistare alcune realtà fiorentine, tra cui appunto il Lumen, il Jazz Club, che ha subito appunto da pochissimo, insomma era pochissimo al momento, adesso saranno due mesi, una chiusura, una chiusura, e il Tenax, appunto famosa discoteca fiorentina. E poi appunto abbiamo intervistato anche un consulente sulla sicurezza del locale, che appunto ci poteva fornire, diciamo, dei dati in più riguardo a quello che potrebbe essere una sicurezza anche per l'usufruitore del locale stesso. E ne sono venute fuori, diciamo, delle belle cose, vero Marti?
0: Tipo?
2: Vero, diciamo, c'è stato quel momento un po' paradossale in cui insomma nel giro di un paio di settimane sentivamo e vedevamo dai social una serie di, così tra virgolette, ride a catena in varie delle realtà che animano la notte fiorentina, e quindi poi dopo, quando avevamo già mandato in stampa l'articolo, è successo anche all'ex fila, appunto, sappiamo. E io la prima persona che ho pensato di contattare è stato proprio Davide Pispicia, che è il gestore del Jazz Club, che è anche un amico, perché sapevamo che appunto questo luogo storico, perché è attivo sotto questo nome da quasi 50 anni a Firenze, da diverso tempo aveva una serie di problemi che non erano solo legati alla sicurezza, e lui appunto mi ha raccontato un po' che le sue intenzioni sono quelle di riaprire in un altro luogo, se gli sarà possibile, luogo che ancora non ha definito, ma che sta cercando fuori dal centro storico, perché ha riscontrato negli anni talmente tanti problemi anche con il vicinato che ha pensato di lasciar perdere, con una certa tristezza, ma anche con la prospettiva di riaprire. E lui mi diceva che spesso le leggi, per quanto sacrosante, come prima dicevi Ilaria, arrivano dopo i locali. Lui mi ha detto proprio questa espressione, nel senso che per esempio il Jazz Club insiste in un immobile che è quattrocentesco, e per questo motivo non è così semplice adeguarsi alle norme della sicurezza, per il semplice fatto che una qualsiasi modifica, anche un'apertura che si deve allargare di pochi centimetri, certo, diventa una pratica molto lunga, molto costosa, che implica anche la soprintendenza, e quindi magari lui da solo, che era in affitto, ricordiamolo, non è in grado di sostenere. E quindi si apre uno scenario in cui gli enti locali devono in qualche modo dare una risposta, no? Cioè dire ai cittadini se vogliono in qualche modo collaborare a progettare una città dove si possa far funzionare un jazz club oppure no. È stato un po' questo, diciamo, il punto, e che si è anche proseguito nell'intervista con Antonio Bagni, che è il fondatore di Lumen. E diciamo che la visione di Lumen va proprio in questa direzione, cioè quella di una coprogettazione, come me l'ha descritta lui. E noi sappiamo che Lumen è uno spazio appunto che di riqualificazione culturale, che è su un terreno pubblico e è basato sull'autorecupero e la partecipazione. E siccome questo tipo di progetto è una sorta di unicum nel panorama toscano, richiede una serie di interventi specifici e un dialogo costante con l'amministrazione pubblica, e quindi lui suggeriva appunto che fosse anche proprio un tavolo dove sperimentare questa modalità, dove chi si prende la responsabilità di far funzionare uno spazio ha delle proposte, ha delle idee, dialoga con l'amministrazione, con tutti i soggetti coinvolti, nell'ottica di salvaguardare un luogo della comunità.
0: Certo, anche perché è importante comunque mantenere dei presidi così per la socialità notturna, anziché dover per forza disseminare, almeno mia onesta opinione, le strade di presidi di sicurezza. E magari il cambio di paradigma, iniziare a vedere questi posti non come fonte di rumore, ma magari come canale
2: giusto,
0: aggregativo.
2: Qui se tocchi un punto essenziale per Lumen, ma non solo. Per esempio per la stagione che è appena incominciata hanno implementato la pannellistica e hanno proseguito il loro accordo con Autolinee Toscane per avere una navetta gratuita, di modo anche che possa diminuire il traffico di auto e quindi il disturbo
0: legati
2: arrecato ai residenti. Quindi sono cose che...
0: Beh, forse coprogettarle può avere senso in questo
2: direi
0: caso.
2: Proprio di sì.
1: Sì, la presenza poi, insomma, è caduto un po' a fagiolo anche dopo l'articolo che avevo fatto a gennaio sulla crisi dei club, in cui appunto possiamo a questo punto far rientrare anche il jazz club.
2: Certo.
1: Ahimè. E il fatto che appunto parlando con Logout Records e quindi Fabio Bosconi mi diceva molto probabilmente ciò che si salverà a Firenze saranno spazi ibridi che puntano a una coprogettazione appunto con il comune stesso, perché se ci pensiamo bene comunque Firenze è una città rinascimentale, purtroppo. Noi cerchiamo
0: nel bene
1: di,
0: e nel male.
1: Nel bene e nel male, esatto. E molti spazi si trovano appunto come il Jazz Club, come diceva Martina, ad usufruire di edifici storici su cui purtroppo si può agire anche ben
0: poco. E qui
1: poco.
0: Subentra un po' anche l'archeologa, Ilaria Vanni, devo dire. Quindi insomma, chi meglio di te può stabilire?
1: Vabbè.
2: Vero, vero. E poi c'è stato anche il contributo di Tenax in
1: del Tenax, sì, dove diciamo abbiamo fatto luce un pochino più su quali sono le manovre di sicurezza che adottano i locali stessi e quanto si investe in un locale. Quando Fabio mi ha chiesto qual era il resoconto, diciamo, del nostro articolo e quali erano fondamentalmente i problemi sono sempre gli stessi, i problemi di gestione, i problemi sono problemi dovuti ai soldi fondamentalmente.
0: Cassa.
1: Sì, se un locale ha dei soldi può investe, spero, in genere dovrebbe essere così, sulla sicurezza, prima di tutto. Perché comunque, insomma, l'utente ne deve usufruire bene. Dopodiché appunto ci sono tutte le altre cose, insomma, che può offrire un locale, però principalmente diciamo che il problema, ahimè, da un punto di vista molto capitalistico, il dio denaro è, diciamo,
0: certo,
1: lo scoglio
0: la
1: principale,
0: priorità, sì.
1: Sì, abbiamo visto comunque parecchi locali a Firenze hanno chiuso, non solo il Jazz Club, e al momento se uno intende vuole fare serata ed è un turista o è un anche semplicemente un comune cittadino che si trova in centro, è molto difficile trovare un locale che sia aperto fino alle 4, alle 5 del mattino, ad esempio.
2: È vero, è vero.
0: Sì, poi si rientra anche così, proprio così, in retromarcia, nel pezzo che avevi scritto a gennaio. Bisogna anche vedere se diminuisce in generale la domanda di locali, sia perché i giovani sono meno, sia perché magari appunto c'è più paura del rischio, ma anche le bevute banalmente costano troppo, oppure
1: sì,
0: non lo so, insomma,
1: sì,
0: è certo più difficile.
1: E poi l'obiettivo era quello di dire appunto che se una città è viva, è una città più sicura,
0: certo,
1: no?
0: Avevamo... certo,
2: verissimo, certo. Infatti proprio per questo è una questione politica, no?
1: Esatto.
2: Bisogna scegliere,
1: esatto,
2: come investire i finanziamenti che una città o un, insomma, un ente locale, un locale può avere per cercare di garantire alle persone degli spazi dove esprimersi e stare, non necessariamente spendendo 50 euro a serata. E quindi,
1: giusto.
0: Ok, quindi sicurezza e vitalità, non mala movida, come spesso si dice.
1: No,
0: ma avremo modo.
2: E basta.
3: Movida e basta.
2: Solo vida. Anche
1: solo
2: senza
1: vida.
2: Cioè,
1: mi piace.
2: Senso, non è che.
0: Vida, solo vida.
1: Solo vida.
0: Bene, dopo questo slogan lanciato più che volentieri. Tanto approfondiremo comunque domenica, penso.
2: Senz'altro,
0: che appunto
2: sì,
0: ci sarà di che parlare, anche di che discuterne. Ridò la parola a Leo proprio perché appunto ci sono stati i David di Donatello un paio di giorni fa e poi il resto insomma ce lo dice Leo stesso.
4: Non è mia abitudine autocelebrarmi in qualche modo, ma quello che è successo due sere fa ai David di Donatello è così incredibile che sarebbe peccato non farlo. Sto parlando del premio per la migliore canzone originale che ha vinto Crano, il cantautore veneto, ospite insieme al suo label manager James Jonathan Clancy a marzo in una serata a Lungarno al Circolo Progresso, serata tra l'altro bellissima. Crano, outsider puro, è riuscito in questo arduo compito di vincere un premio, un David di Donatello, accodandosi agli altri sette che ha vinto Le città di pianura, il film di Francesco Sossai, celebrato come caso cinematografico dell'anno. Ci ascoltiamo questa dolce canzone d'amore che si intitola T. Non è mia... Ormai stare internazionale...

0: E grande Crano, che nonostante sembri straniero, forse lo è, chissà, forse alieno proprio direttamente, parla in veneto del bellunese, e anch'io c'ero, grande concerto a suo modo. Non so, l'avete visto Le città di pianura voi?
1: Sì, l'ho visto, molto bello.
2: Molto bello. Anch'io.
1: Mi ha divertito molto.
0: Molto bello. Non so se molto invece bello. Avete visto i David di Donatello in generale o degli estratti. Credo non vi siate persi
1: ho
0: nulla.
1: Ho visto gli highlights.
2: Sì, io ho visto, ho visto. Anch'io gli highlights. Sì.
0: Esatto, va bene. Che volevo dire? Che Leo si è improvvisato critico cinematografico, ma la nostra critica cinematografica ufficiale, cioè Caterina Liverani, la salutiamo caldamente perché credo che proprio in questo momento stia presentando il suo libro Lady Cinema va in Corea a Bologna, quindi gli facciamo un in bocca al lupo e
1: grande
0: speriamo
1: Kate,
0: che sia
1: grandissima,
0: il best seller del 2026. Ma veniamo invece a parlare di qualcosa di un pochino ancora più, diciamo, profondo per certi aspetti, soprattutto per quanto riguarda la, diciamo, faccenda di gusti e di passioni e attitudini. Parliamo di cibo, perché appunto il pezzo di Niccolò Protti sul numero di maggio è proprio dedicato alla come sta lo stato di salute del cibo a Firenze.
3: Sì, un pezzo profondo, proprio nel senso che è profondo fisicamente, che si va a parlare proprio alle viscere,
0: alle profondità,
3: nelle profondità del corpo umano. E come sta la cucina a Firenze? Mi sono fatto questa domanda e mi sono risposto che anche, cioè, che oltre al come la cucina a Firenze, è anche un dove sta la cucina a Firenze. E, diciamo che mi sono divertito a giocare sul fatto di prendere una testata su uno specchio, farsi un bel bernoccolo in testa e lo specchio si spezza e ci ritroviamo a guardare attraverso un caleidoscopio di immagini tutte uguali e di identità legate al cibo che appunto si specchiano tra di sé in questo gioco di specchio infinito in cui noi ci giriamo intorno e vediamo quasi sempre più o meno le stesse cose, quindi schiacciate, lampredotti, pizze. Non so se volete aiutarmi nella lista, qui si va avanti.
2: Fiorentina, la bistecca.
0: Le bistecche, sì, effettivamente.
3: La bistecca. E quindi niente, questo discorso di identità fotocopia che si ripetono e avvolgono tutto quello che è Firenze.
0: Ma ecco, secondo te, ne faccio così una questione quasi personale, poi chi vuole inserirsi in questa discussione, visto che bene o male il cibo è un po' come la musica qui dentro almeno, e come anche il resto delle cose di cui parliamo riguardano un po' tutti e tutti la vedano un po' a modo suo, cioè visto che anche appunto un po' di deformazione professionale probabilmente ce l'hai, come sta il racconto del cibo? Cioè è cambiato qualcosa ultimamente? C'è un ripensare meglio anche al modo di venderlo, di proporlo questo cibo, o ancora siamo su
3: venderlo c'è bisogno, cioè per venderlo in maniera diversa da quello che potrebbe essere il classico racconto che si fa oggigiorno, c'è bisogno di identità precise, e in un posto, in un luogo, in una città come Firenze, che può essere considerata una sorta di mangificio da tante parti, il piccolo, nel senso come estensione di Firenze, fa sì che appunto queste identità vadano un po' a mischiarsi. Riuscire a comunicare la propria dimensione da un punto di vista culinario e gastronomico in maniera efficace, secondo me parte tanto da quelli che sono veramente i propri valori, la propria storia, e farlo poi nella maniera corretta ti permette di diversificare quello che sei e quindi di riuscire a raccontarti un po' meglio. Ci sono sicuramente degli esempi virtuosi a Firenze e non siamo qui però a fare marchette, però ecco, alcuni ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi tutti i giorni.
0: E me li racconterai in privato. Perché
3: te li racconterò in privato. Secondo me quello che possiamo fare, insomma, diciamo l'antidoto personale che ho trovato nel corso degli ultimi anni scrivendo la rubrica Arcimboldo, è quello di cercare di focalizzarsi su quelli che sono magari i piccoli aspetti, i piccoli posti, senza per forza poi doverli andare a sbandierare 420, ma cercando di raccontarli anche in maniera più semplice, più personale, e cercando di tirare fuori quelli che sono anche le sensazioni non per forza oggettive. E mi viene in mente il fatto di magari di ricordarsi le cose non come sono andate effettivamente, ma come mi piace
0: romanzarle
3: e romanzarle poi di conseguenza. Questo, diciamo, fa un po' la differenza anche poi di quello che si riporta dei posti. Per alcuni può andare bene, per alcuni può andare male, è giusto anche diversificare, lì che poi si crea un po' di complessità che però fa bene, ecco, al mondo.
0: Ma secondo te vince la portata o vince l'esperienza quando vai in un posto?
3: Questa domanda difficile, tanto dipende anche magari da quello che paghi per l'esperienza e da quello che poi, certo, effettivamente è la portata. Se magari prendi un piatto e ti metti lì e lo analizzi e magari ti rendi conto che sul piatto c'è povertà, tra virgolette, passami il termine, a livello di ingredienti,
0: di materie prime, dici,
3: perché questo piatto con queste materie prime costa così tanto magari. Poi se poi subentra un discorso di conoscenze, quelle che sono magari tecniche particolari, orari di lavoro che sempre vengono eliminati dalla narrazione. Le persone vanno pagate per stare in cucina, è un lavoro,
0: esatto,
3: è un lavoro che usura più di quello che si pensa.
0: È quasi solo festivi, peraltro, quindi è notturni.
3: Esattamente.
1: Sì. Doppi turni, insomma, esatto. non è una vita proprio agile.
3: Il piatto non è fatto solo di ingredienti, ma c'è tanto, tanto, tanto oltre.
0: Certo, una domanda che ti giro, perché è quella che mi faccio spesso quando la gente lo chiede a me, che credo che ogni tanto gli amici chiedano anche a voi, cioè, a parte dove vado a mangiare a Firenze, che insomma è sempre una risposta difficile da fornire, specie ultimamente io dico banalmente fuori da Firenze, ma e magari sbaglio, perché effettivamente spesso e volentieri una persona cerca di stare a Firenze e di vedere cosa c'è lì, proprio utilizzandola come vetrina di un certo territorio, no? Ma nel rispondere a questa domanda, la chiedo a tutti, se vi è capitata, vi viene più da rispondere cosa vi piace a voi o cosa secondo voi può cercare la persona che ve lo chiede? Sentite.
1: Ma colgo io la palla al balzo.
0: Perfetto.
1: Di solito mi viene più da rispondere cosa mi piace a me, e visto che siamo nella radio dell'Arci, vi dirò che secondo me dobbiamo rivalutare, forse romanzare, come diceva Niccolò, la pizza dei circoli Arci.
0: Ah beh, guarda,
1: ora,
0: su qui veramente, su qui veramente ti stendo un tappeto rosso,
1: perché,
0: con un po' di mozzarella sopra.
1: E che secondo me va anche nella direzione che suggerivi tu, Michele, quando suggerivi appunto di mangiare fuori Firenze, non troppo lontano, ma quei piccoli comuni con i piccoli circoli tipo San Casciano, Varnuzze, hanno delle pizze fantastiche e non pretenziose. Cioè, ci serve davvero a noi il pistacchio di Bronte sulla pizza? Vi domando. Forse no.
0: Esiste il pistacchio di Bronte, soprattutto?
1: Ecco, altra domanda. Ah. E quelle belle pizze che sono, uno, grandi, parliamo di questo argomento, e non per forza delle spugne che poi la notte ti fanno svegliare per la sete o per altri disturbi che non nomineremo. Sottili scrocchiarelle portate da una signora o signore gentile, sorridente, che è felice di vederti. Cioè, ma fantastico, no?
0: Dobbiamo fare un team io e te della pizza scrocchiarella, perché spesso mi batto in queste battaglie molto molto molto dure. E Alacri, te sei per il cornicione,
1: so che anche
0: Nico,
1: secondo me è un fan, se non sbaglio, della
3: io
1: pizza.
3: Non sono un fan del cornicione,
0: ah, ecco.
1: Siamo già in tre qui dentro.
3: Il fatto della pizza fine, diciamo, è un mio cavallo di battaglia.
0: Infatti, la pizzetta
3: il fatto è che sta è stata sdoganata anche quella ormai,
0: è vero,
3: e quindi poi uno inizia a parlarne e subito te la fanno diventare di moda. Quindi da una parte c'è il me la tengo e la custodisco, dall'altra parte ne parlo perché mi piace e voglio che prenda un po' piede, col rischio poi che la palla ti torni indietro al doppio della velocità.
1: È quindi vero, è sempre, un equilibrio,
0: l'equilibrio
1: sottile.
0: È sempre no, no, è struggente alle volte.
3: Sottile come la pizza che ci
0: piace. Ilaria, sei team pizza fine o team pizza spessa?
2: Fine, fine, ragazzi,
1: wow.
2: Mi sa che siamo tutti uniti.
1: Raramente
2: in realtà
1: mi era successo che quattro persone nella stessa stanza.
0: Forse è la moda che è cambiata, andremo a mangiare in una pizzeria e non troveremo più quella napoletana col cornicione altissimo. O magari sta andando anche la pizza al padellino, ora una cosa che era stata bistrattata,
1: è vero.
0: La pizza unta in teglia da sempre invece ha preso campo anche quella. Beh, che dire, c'è un futuro a questo mangificio? Si evolverà secondo te? Fino a quanto si può sfruttare il vessillo della toscanità a tavola, intesa come le solite tre cose, principalmente fiorentina e Chianti, che anche quello è un binomio su cui io mi permetto di discutere, ma solo così tra noi.
3: Io per il momento non vedo la fine di questo tipo di narrazione, finché si continuerà a pensare di mangiare per l'appunto tramite questo tipo di narrazione, la cosa è destinata ad andare avanti.
0: E noi appunto rimettiamo al futuro questa sentenza. Nel frattempo partiamo con il terzo pezzo, provando questa volta a non fare, no, è impossibile, quindi già metto le mani avanti. È probabile che mi riparte in automatico il quarto, ma va bene, tanto la voce di Leo si sente sempre volentieri, e lascio a lui l'introduzione, ricordando che ovviamente c'è Frastuoni playlist, ci sarà una playlist d'ascolto anche alla festa di domenica alle Vie Nuove. Ricordiamolo, non è più alla Riottosa la svolta, ma è alle Vie Nuove, qui in piazza Gavinana, anzi viale Giannotti. C'è stata una svolta nella svolta, anche una rivolta, per cui basta con blaterare e diamo la palla a Leo e poi all'ascolto del terzo pezzo.
4: Ormai Star Internazionale presenti praticamente in tutti i festival europei e non, Kneecap tornano col nuovo album Finian, che mescola sempre le loro radici hip hop con elettronica, sperimentazione e tanta pazzia e follia, adorabile, aggiungo io. Ci ascoltiamo un estratto che si intitola Carnival. Finiamo la selezione musicale.

0: Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Ce la siamo sentita tutta quella dei Kneecap, sia perché durava a 2 minuti e 49, sia perché insomma notevoli. Ilaria, ti piacciono a te? Ti
2: vedremo... Un sacco.
1: Spaccano abbastanza. Va bene, allora, ultima, grazie Leo, grazie Frastuoni, musica per tutti i gusti, come si può facilmente ascoltare, e ultima slot dedicata all'arte. Ci sarebbe tanto di cui parlare, ripeto, sul numero di maggio, perché insomma anche per questo numero, anche in questo caso, se ne parla per tutti i gusti e per tutti i palati, è il caso di dirlo, ma si parla anche di arte. Ora, ho lanciato lì l'argomento per due motivi: uno, perché di arte in questo caso se ne parla per forza, proprio perché domani inaugura, così in chiave minore, proprio come si intitola in realtà il titolo di quest'anno della Biennale, dalla curatrice che tra l'altro è scomparsa l'anno scorso, fresca di nomina, quindi già subito è partita un po' con il piede sbagliato questa edizione, e che ultimamente ha avuto una serie di strascichi, in parte legati all'arte, in parte no, ma tutto questo, diciamo così, lungo pareccio introduttivo era per dire che anche intanto da queste parti in questi anni di arte si è parlato, si è fatta, l'abbiamo ospitati anche qui diversi protagonisti, non ultimo mi sembra la volta scorsa Samuele Alfani, che ha inaugurato il suo spazio proprio qui dietro, la Bagasseria, insomma uno spazio indipendente, come ce ne sono effettivamente, come abbiamo avuto modo di promuovere. C'è un'arte ovviamente anche un pochino più istituzionale e istituzionalizzata, e soprattutto oggi non c'è qui con noi a parlarne del pezzo che ha curato a quattro mani, anche in questo caso con Gaia Carnesi, Vittoria Brachi, proprio perché anche lei è la terza, no? Sì? Non c'è? No, mi stai facendo... ho detto qualcosa che non va?
3: Puoi parlare? Solo Vittoria.
1: Solo Vittoria? Ah, ok, quindi scusa Gaia si occupa di design, quindi va bene, me ne perdonerà per questo. Comunque, il pezzo di Vittoria Brachi su come sta l'arte, non c'è lei a parlarne perché dicevo che è a Venezia, dove sta curando lei stessa una mostra proprio in questi momenti. Io sto vedendo smalaccamenti di là, però ragazzi dovete interrompermi, altrimenti vado a diritto dicendo cose insensate. Martina, salvami se avete recuperato un po' di informazioni utili a far sì che questa nave non affondi, diciamo così.
4: Ma sì, decisamente. Io partirei, diciamo, visto che è la serata dei lapsus, a correggere quello che ho detto all'inizio della puntata. E dal momento che si parla di arte, anche a livello di farla l'arte e non solo di criticarla e parlarne, vi dico che alla nostra svolta di domenica 10 maggio al Circolo delle Vie Nuove, dalle 3 si potrà fare qualcosa, ci sono dei laboratori. Il primo è quello di cui prima vi dicevo, con il collettivo Kalimaya, che ci guiderà in tutte le varie possibilità per tradurre un'immagine in suono, quindi segni tracciati su carta che sono trasformati in una composizione sonora. E nello stesso momento, se preferite raccontare storie, c'è un altro laboratorio che è Make a Zine, dove le partecipanti possono creare una fanzine a partire da materiali di scarto e di recupero. Quindi, perché parto da qui? Non solo per recuperare, per l'appunto, sul fatto che ho sbagliato prima la definizione di questa attività, ma per dire che a Firenze insomma talvolta ci si deve un po' arrabattare per portare l'arte contemporanea, che non sia solo quella, che non è poi più così tanto contemporanea, che passa dalle pur ottime mostre di Palazzo Strozzi. E quindi in questo pezzo di Gaia Carnesi leggo sul numero di Lungarno.
1: Quindi avevo detto giusto?
4: Oggi è un po' così oggi.
1: Ragazzi, okay. Queste sono svolte su svolte, giravolte.
4: Oh, veramente, oggi è tutto... al così.
1: Siete tutti perdonati e tutte.
2: Dai, grazie.
4: E in particolare mi ha colpito la parte dove Gaia ha intervistato Sofia Bonacchi, che è una cofondatrice e direttrice di Street Levels Gallery, che è la prima galleria di arte urbana a Firenze. E ovviamente il punto di partenza dell'articolo è quello che un po' diciamo pure prima, cioè della così della radice storica e quindi un po' immobile, un po' elefantiaca di questa città. E dice Bonacchi che a Firenze insomma non esiste quel sistema che c'è in altre grandi città italiane, dove ci sono spazi ben determinati per l'arte contemporanea e per il suo pubblico, però i mercanti d'arte invece ci passano da Firenze. E secondo lei, appunto, è l'artigianato che avrebbe sbarrato le porte al contemporaneo, e quindi gli addetti all'arte contemporanea spesso devono lasciare questo territorio per attrarre dei veri collezionisti. Però la particolarità di Street Levels Gallery è proprio quella che ha scelto di rimanere a Firenze nonostante ciò, e quindi è una galleria che è lì da circa 10 anni e ci tiene a sottolineare nonostante la gentrificazione. E come ha fatto? Dice che il segreto, appunto, sta nel fatto che non è rimasta solo a Firenze, ma che è sempre rimasta in dialogo con l'esterno attraverso il circuito fieristico. E quindi Street Levels Gallery è una sorta di isola felice a Firenze per gli artisti e per prendersi, appunto, dice lei, quello che spetta loro di diritto. Quindi c'è sempre un po' questa dialettica, no? Resistere a Firenze, ma anche rimanere in dialogo con quello che succede fuori.
1: Questo è interessante. Interessante anche perché il raffronto, appunto, con l'artigianato, che è un po' a suo modo un'analogia con quello che si diceva per il cibo, no? Ciò che comunque poi alla fine resta quasi sempre uguale a se stesso, mentre l'arte dovrebbe proprio essere così la spinta per l'individualità dell'artista e anche della sperimentazione dei linguaggi. E Ilaria, come la vedi l'arte a Firenze? Intanto la vedi?
2: Ma allora,
1: anche non volendo, proprio ci sbatti contro.
2: Allora, dal mio punto di vista, io sì, però forse perché sono in una posizione tra virgolette un po' più privilegiata, ma perché ho tanti amici che sono pittori o artisti, e quindi, cioè, diciamo che la vivo in un modo amichevole, ok? Nel senso che ho modo di frequentarla per questo motivo, e poi perché un po' in parte invece io sono nel settore forse dell'artigianato, che diciamo più del mercato dell'arte, però mercato dell'arte antica, quindi sono dall'altro lato, quindi mi sono sentita, quando ho letto questo articolo, un po' male.
1: Ok.
2: Però quello che mi ha stupito un po' di più, che però posso dire anche per quel che riguarda anche gli amici e conoscenti che ho artisti, è ciò che ha raccontato a Gaia uno dei fondatori della Scuola di Santa Rosa, dove diceva appunto che non ci sono così tanti studi d'artista a Firenze. E appunto te citavi prima Bagasseria, che lo ha citato anche lui, ed è, diciamo, non voglio dire un unicum, però sono molto pochi, e diceva che sono anche molto poco frequentati, cioè lui ne ha aperto uno, ma non aveva, diciamo, un grande pubblico. Non c'è questa idea di andare a visitare lo studio di un artista, o comunque per comprare direttamente un'opera dall'artista stesso. Magari abbiamo più piccole gallerie d'arte che organizzano mostre una tantum ogni tanto, ogni tot mesi, con un ciclo ripetitivo, dove appunto espongono artisti e tutto. E, non so, ora in questo caso io mi trovo un attimino in difficoltà, perché non saprei quali sono le valutazioni che potremmo fare, sinceramente. Però, diciamo, è particolare, forse abbiamo perso della curiosità o Forse quello che è intorno a noi, proprio perché appunto, come dicevamo, viviamo in una città che è usufruita da un turismo di massa e relativo semplicemente a quelle determinate attrazioni turistiche, forse a volte ci dimentichiamo che ci sono anche tanti altri luoghi artistici, no? Non lo so,
1: No, no, ma vi viene da dire, anche lanciando lì una proposta forse sballata rispetto a quando si parlava di spazi ibridi, spazi anche esatto. di ibridazione, potrebbe essere, diciamo, perché no, poter ipotizzare un mix tra studi d'artista e anche, diciamo, centri di attività notturne, inteso come locali o aperti al pubblico per fare vedere le cose e far ascoltare anche la musica. Potrebbe essere una strada anche quella, volendo. Niccolò, l'ultima domanda io ce l'ho per te, però, in realtà. Allora, Arcimboldo continuerà?
3: Sì, Arcimboldo continuerà.
1: E quindi volevo capire come e se ancora una volta, cioè, sei entusiasta quando vai a cercare dei posti o ti dicono dei posti da recensire e ti viene sempre lo spirito lirico per descriverli senza fare marchette, detto?
3: Ma direi proprio di sì, cioè fino ad per adesso sì, la voglia di andare a scoprire c'è sempre, sono molto felice quando le persone mi consigliano dei posti. Tra l'altro fatelo, scrivetemi a arcimboldo.lungarno@gmail.com e vi rispondo sempre molto volentieri. E sì,
1: cioè sono... l'effetto sorpresa comunque c'è ogni tanto.
3: L'effetto sorpresa c'è assolutamente. I posti più belli sono quelli magari dove vado totalmente a caso, magari sono in giro e mi ci fermo e scopro un angolino che magari è ancora nascosto.
1: E speriamo di trovarli, angolini nascosti per tutte le pagine di Lungarno, quindi cibo, arte, musica, e vediamo che insomma in 150 numeri tuttavia questi spunti non sono mai mancati, quindi qualcosa di cui raccontare con interesse e sorpresa c'è sempre stato e ce ne sarà ancora per un bel po'. Quindi niente, ringraziamo anche il nuovo editore di Lungarno, Agenzia Lama, è in distribuzione in questo momento, ma soprattutto potrà essere letto, ritirato sempre gratuitamente domenica al Circolo Arci delle Vie Nuove tutto il pomeriggio a partire dalle 15, se non sbaglio, Piazza Gavinana, Viale Giannotti. Tantissime attività da fare, anche solo un giretto per vedere un po' chi c'è, e per chi vuole può restare anche a bere e mangiare qualcosa con il bar gestito dall'associazione Belle Parole APS. Grazie Ilaria, ci vediamo domenica.
2: Grazie a voi, grazie a te.
1: Ciao Nicco, ci vediamo domenica.
3: Assolutamente sì, ciao a tutte e tutti.
1: Idem Martina, grazie, ci vediamo domenica, ci leggiamo sulle pagine di
4: Lungarno. Grazie e a prestissimo.
1: A presto, ciao a tutti, vi lasciamo l'ultimo pezzo di Leo di Frastuoni Playlist. Questa volta non sballerà, penso, il messaggio vocale di WhatsApp, perché è l'ultimo, non ce n'è altri dopo, quindi non dovrebbe partire in automatico. E niente, ciao a tutte e a tutti e ci vediamo il mese, ci sentiamo anzi il mese prossimo, oppure se recuperate sulle piattaforme di Nova Radio e le altre di streaming gli estratti di questa puntata. Ciao ciao ciao.
5: Finiamo la selezione musicale di Frastuoni parlando dei Pigeon, gruppo che a me, a Gabriele Giustini, piace molto, come piacciono molto tutti quei progetti che mescolano senza porsi troppe domande. Il nuovo album si intitola Auto National, ci ascoltiamo l'estratto Miami. Finiamo la...

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15:30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: «Sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente».
2: L'economia.
1: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, e quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi. Free Voice.

0: È veramente un'ottima strategia quella suggerita questa sera per iniziare con Archibald. Archi ci piace, Belle oltretutto, soprattutto Idrels e il brano che ci consente di iniziare. Benvenuti, siete su Free Pass, ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti. Strategia vincente, appunto, Strategy. Archibald and the Drills sono considerati ancora oggi da collezionisti esperti come i creatori di alcuni momenti indimenticabili per quanto riguarda la black music, quella che inizia proprio nella fase iniziale del pop degli anni 60-70. Bellissima questa traccia, fantastica.
0: Personaggi fondamentali che ci consentono di iniziare insieme questa sera. Ovviamente siete su Nova Radio, abbiamo detto sì, anche perché siete ben sintonizzati. Questo è Free Pass insieme a Elisa Lippi e Simone degli Innocenti.

0: Il nostro passaggio iniziale è stato effettivamente repentino, perché abbiamo iniziato con un trascorso veramente, un trapassato remoto, per poi arrivare al presente. Questo è un brano che ricalca molto, se vogliamo, incredibile.
1: È vero, arriviamo al presente, è un brano di quest'anno. L'artista Kevin East debutta nel 2003, poi si interrompe e riprende adesso. Questa è l'attualità, il suo nuovo lavoro. Lui è profondamente legato alle sue radici, proviene dall'East End e se le porta anche nel nome, Kevin East. Funky Eastman, cioè proprio
0: una fantasia incredibile.
1: Veramente lo vuole far notare in tutti i modi.
0: Vabbè, chiaro. Deve promuovere il marchio, ovviamente, interessante il marchio tra l'altro, eh? Così come deve essere interessante il marchio dei Terry Green Project, spesso da noi supportati nel finale dell'appuntamento. Questo è un nuovo prodotto.

0: effettivamente un po' strizzatino, eh? Un regalo molto bene. Credo dei Terrigin Project. Due minuti.
1: Starlight, però insomma, bellissimo il titolo, bello il pezzo. Loro sono presenti dal 2019. Presenti in maniera massiccia nelle classifiche soul del Regno Unito. È un progetto importante che ha nomi e partecipazioni importanti e questo si riflette ovviamente sulla qualità della loro musica.
0: Non sappiamo esattamente quanti anni abbiano, però secondo il mio parere non sono giovanissimi, perché sentiamo un'esperienza dietro molto importante, molto vera e reale per quanto riguarda ovviamente questo duo allucinante. Parliamo di Lovebirds? Sì, un po' di piccioncini. Lovebirds è un duo composto da Sebastian Durin e Danny Klein. Hanno plasmato la musica soul attraverso la Soulful. Bellissimi.

0: Ma quanto sono interessanti queste novità, eh? Sinceramente, accattivanti.
1: Sì, è vero, accattivanti. Loro hanno veramente uno straordinario talento. Vabbè, i riferimenti li sentiamo, sono quelli importanti di sempre, però il loro suono è unico. Lovebirds è un suscita veramente delle emozioni particolari e ha raccolto addirittura 60 milioni di streaming su Spotify, nonostante non si rivolga a un pubblico mainstream, quindi un fenomeno, insomma, che comincia a avere dei numeri importanti.
0: Sinceramente la gente poi va a ricercare certe opportunità musicali attraverso ovviamente gli streaming, anche casuali se vogliamo. Non partiva. Scherzetto. Con il CC Carter ci ha giocato un bello scherzetto, però è interessante sapere che, beh, insomma, è tornato. E questa è bella, eh?

0: Ma quanto l'abbiamo cercato, eh? Perché è stato selezionato da molto tempo. Tempo trascorso insieme. Le trascorse puntate di Flipass con CC Carter. Non avevamo notizie, poi fortunatamente, forse anche attraverso l'intelligenza artificiale, può essere sì, abbiamo scoperto che è un artista incredibile.
1: È un artista indubbiamente soul, questo è il suo lavoro del 2018, e That Feeling è il singolo e l'album si era One Love, quindi un lavoro recente. Lui è un artista che è stato pluripremiato e ha collaborato anche con nomi importanti nel passato, quindi un background molto ricco e molto talentuoso, direi.
0: E sinceramente accattivante, perché ovviamente lo selezioniamo, non per presunzione. Questo è un artista nuovo che ci ha conquistato particolarmente. Si chiama Mr. Muff. È nato a Marbella. Ed è praticamente un artista musicale a tutto tondo, perché è produttore, direttore di coro e addirittura insegnante musicale. Estrarremo due brani, ve l'anticipo, perché prestate attenzione, è interessante davvero.

0: Groove Station.
1: This one's for you, baby.

0: anche a livello di tecnica e strumentazione, come sentiamo appunto.
1: Beh, effettivamente lo scratch, hanno tirato fuori di nuovo lo scratch, roba veramente che ci porta indietro nel tempo. Bravissimi, interessanti. Abbiamo introdotto l'argomento Mr. Murph, lo riproponiamo? Sì, perché abbiamo detto che è interessante.

0: Bellino Mr. Muffin.
1: Sì, è un personaggio veramente molto interessante, ve lo proponiamo stasera col suo lavoro, è forse un'assoluta novità per voi, però è un personaggio di una certa importanza, ha aperto concerti per Jackson 5, Sister Sledge, quindi non solo, anche per il figlio di Otis Redding, quindi ha avuto un passato importante, quindi se lo sentiamo anche per la prima volta stasera, questo non vuol dire che la sua statura musicale sia, ecco, non sia importante.
0: Forget e Don't Stress.
1: Don't Stress, quindi importante questo suggerimento che ci dà di venerdì sera, ci piace parecchio.
0: Beh, insomma, il fine settimana è dedicata a questo, no? Non ci stressiamo, anzi, rilassiamoci. Perché questa è una voce incredibile, una ragazza del 57. Si chiama Alyssa Meyers.

0: È interessante l'inizio, effettivamente è una voce molto accattivante, ci conquista e tradisce anche un attimino quello che può essere poi il comportamento musicale del brano intero. Che se lo sarebbe mai aspettato?
1: È vero, ha un inizio e una fine totalmente diversa. Alicia Meyers, bellissima voce, inizia la sua carriera con la band L. Hudson and the Soul Partners. Poi nel 1981 inizia la sua carriera solista di grande successo. È come poteva essere diversamente.
0: Beh, con una voce così è impossibile sbagliare. Dennis Taylor, molto educato, molto elegante, molto raffinato. È un pezzo degno per la... Penso che è conclusione del nostro appuntamento. No, non siamo, non abbiamo finito. Però è interessante rilassarci un attimino con queste note favolose. Enough is enough.

0: Enough is Enough, Dennis Taylor. Lui proviene dai Talent e, come spesso succede, fatica un po' per arrivare poi al successo negli anni 90, ma nel 2000 incide finalmente il suo album con queste bellissime ballate e riscuote un bellissimo successo di pubblico e critica.
1: E credo che è inevitabile non ottenere successo anche attraverso Free Pass. A proposito, sapete che siamo social, vero?
0: Come tutti. Molto social.
1: Molto social. Abbiamo ovviamente le nostre pagine dove cliccate eventualmente mi piace, comunque continuate a messaggiare come state facendo in questo momento. Ci piace avere nuovi appoggi e anche concreti
0: interazioni.
1: Concreti suggerimenti e interazioni, ovviamente. Perché no? Perché no? Non siamo infallibili. Jarrod Lobson insieme a Raquel Rodriguez, Next Move, è un pezzo che abbiamo presentato venerdì scorso e ve lo rimettiamo perché è bello.

0: I nostri finali sono sempre assolutamente interessanti, poi diventano ancora più interessanti quando arrivano personaggi nuovi come questo.
1: Jarrod Lawson è un talentuosissimo cantautore soul, pianista di fama internazionale. Lei invece, Raquel Rodriguez, è una stella nascente. Insieme a Quattro Mani hanno scritto questo bellissimo brano lento, Next Move, che vi abbiamo dovuto per forza riproporre perché appunto era da approfondire anche l'ascolto. Bellissimo.
0: Lo mettiamo sinceramente in alta rotazione. Beh, una volta esisteva questo, ovviamente attraverso il nostro appuntamento possiamo farlo. Sì, alta rotazione nel nostro programma per il momento, perché abbiamo ancora nuove proposte musicali. Debbie James, una ragazza. Beh, arriviamo in ritardo perché l'album è uscito il 1 maggio. Pensate, siamo in ritardo, però è interessante sapere che questa esiste, bellissima e bravissima.

0: ma quanto è sofisticato e sospeso il suono di Sol Persona. È incredibile, il tocco lo sentiamo.
1: Sì, c'è un tocco in effetti familiare di cose che abbiamo sentito nel passato, quindi lo riconosciamo. Comunque è bellissima questa voce, bellissimo il tappeto sonoro strumentale che le hanno organizzato intorno, veramente un viaggio.
0: Un viaggio meraviglioso. Beh, del resto Sol Persona insieme a Sol Perfrisia, trascurati ultimamente, ma perché, beh, insomma, hanno fatto tanta storia, bella storia attraverso Free Pass, e questa è un'altra ragazza degna di nota, non dimentichiamocela, anzi riselezioniamola, sicuramente lo faremo. Siamo arrivati alla fine con una bellissima voce, una voce che somiglia molto a Barry White, così è stato definito, ma in realtà non è proprio uguale, però è simile. Kanye Williams,
1: definito suono imponente, mi piace un sacco questa definizione.
0: È purtroppo scomparso nel 2024. Ragazzi, concludiamo con questa triste notizia e ovviamente li presentiamo in programma venerdì prossimo. Ciao
1: a tutti, buonanotte.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio,
2: Real Radio.
3: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Kicking lyrics right through your brain when you hear the sign to be right as rain.

Fra vincitori e vinti, la crisi di identità, poveri e ricchi finti, pronti a colmare il gap. Se il gruppo preferito è quello sopra WhatsApp, non hai capito un cazzo, questa è la novità, questa è la novità.

0: cadde e mi sei intrappolata. Esattamente, mi sei caduto in piedi. Ecco, cacco al re.
1: La materia prese vita, la sfida si fece reale. Un esercito di processori, una processione di professori.

devo dare una notizia.

0: You love that. You turn, tell me you don't love that.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: screening delle sue caratteristiche psicologiche. Parliamo pure liberamente per conoscerci meglio. Allora, quale crede che sia il suo maggior pregio?
1: La sincerità.
0: E il suo principale difetto?
1: La sincerità.
0: Qual è la sua più grande aspirazione?
1: La sincerità. È un giovanotto sveglio, vedo.
0: E allora mi dica, qual è il reddito annuo della sua famiglia?
1: La sincerità.

Io non rimo, dipingo, mi dis-

0: televisione che vi litigate il pubblico con Emma Marrone. L'industria cerca roba vecchia ma che sembri nuova. Nese il nuovo Vasco, Federico il nuovo Giova. Serve un checco dei Modaco, più tattoo e più coca. Resisti solo sui social, sei il nuovo Povia.
1: Se scrivo una canzone

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.